0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: In Italia solo una passione supera quella per il calcio. Uh-huh. La passione per il cibo.
3: Agazzaro.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo venerdì 10 luglio noi ci siamo, Geppe e Rino De Niro con voi fino alle 3 e notte fonda, e noi abbiamo confezionato.
2: E sono sveglio, come diceva qualcuno.
1: Bravo,
2: no?
1: Abbiamo confezionato un contenuto.

0: Me, Lee and Ashley.
1: Ah, vabbè, tutti inglesi tranne
0: lui. Ma infatti lui è l'unico che non viene capito dagli altri. Cioè. Perché lui non parla neanche una parola d'inglese.
1: Sì, sì, ci sono problemi di comunicazione.
0: Yes per lui significa forse e no significa sì. Vabbè. All'interno di questa baita,
1: okay,
0: questi ragazzi trovano il Necronomicon.
1: Il Necronomicon.
0: Un antico libro demoniaco.
1: Mm-hmm.
0: Ascoltando una registrazione audio con le formule magiche risvegliano inavvertitamente spiriti maligni che li possiedono ad uno fino ad ucciderli quasi tutti.
1: Perché quasi?
0: Perché Armando si salva.
1: Perché
0: erano
1: lui
0: in sei, qua, cinque muoiono, si salva solo lui.
1: È come nelle barzellette che l'italiano fa sempre la
0: esatto,
1: figurone. Vabbè, comunque questa mi ricorda tanto, forse pure troppo, la trama della casa.
0: Vabbè, perché
1: no?
0: La casa è stato un film molto famoso, quindi bene o male si parte sempre un po' da lì.
1: Il tuo invece romanzo come si chiama?
0: Arma, c'è un bucio del culo. Perché si salva solo lui. Ma come si fa?
1: Perché lui conosceva l'antica formula.
0: No, perché lui conosce la strada dal Michigan al
1: e poi pronunciava sempre questo,
0: la famosa formula, quella del Necronomico, no?
1: 23 23 23,
0: spirito beato te,
1: aiutami te.
2: La notte dei gladiatori,
3: la notte

0: domenica.
1: Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento notturno. Gladiatori, buonanotte. Vi abbiamo raccontato per l'ennesima volta, insomma, le vicende di Armando
2: e le vicissitudini del signor Armando e tutti i suoi amici americani. Che poi non si capisce perché Armando va in America non parlando neanche. Lui calcola che parla a malapena l'italiano.
1: Ha preso la terza media serale.
2: Ma la terza media, c'è la terza elementare.
1: Va bene, comunque noi
2: se lui conosce sì, no.

0: che de? Tre parole.
1: Che de?
0: Che voglio fare di qualcosa? Che de? E adesso niente.
1: Poi Armando.
0: Una capra.
1: Armando per andare nel Michigan non ha preso la macchina, no, no lui no. Ha preso la macchina
0: senza passaporto, è arrivato in Michigan, cosa abbiamo fatto?

0: Rhythmic History.
1: E sono arrivati le 3 di notte, ragazzi, e inizia qui il night time della capitale in compagnia di Don Cash su Dimensione Suona Roma.
2: Il mio nome è Don.
1: Sì.
2: James Don.
1: Don Cash.
2: E mi raccomando.
1: Che cosa?
2: Agitato.
1: Ma no.
2: Non mescolato.
1: Ma non si agiti e non si mescoli, vogliamo il 97 con gli Acqua.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Le tre quasi e un quarto nello studio 1 in casa Dimensione, sono Roma con Don Cash. Se ballate con noi fatevi sentire al nostro numero di telefono. E adesso, per tornare a ballare la musica dei giorni nostri, abbiamo scelto una grande combinazione: Boys Noize e Kungs col sound degli anni 80. Getaway.

0: Novità. È arrivato il momento di affrontare la musica, non di oggi, neanche quella di ieri, ma la musica di domani.
1: Ciao Don Cash, sono io, Topolino.
0: Ma no, Topolino, la musica di domani non è la tua, è quella comunque dei giovani di oggi, perché lei è Madame con un fiore in mano. Tipicamente si domanda, mamma no, mamma no, mamma.
2: Dimissione suono Roma, novità.

0: alle 4 del mattino. Proviamo a sentire un saluto al 393 0119 119.
1: Ciao, siamo Natalino e Vanina, a Roma si dice andiamo a mangiare.
0: Bene, anche
1: ciao.
0: A quest'ora di notte andare a mangiare ci può stare. Voliamo dritti al 2002, Planet Fun.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: ballare, vi farà volare, vi farà sognare, vi sbloccherà ricordi. Era il 2005 e gli Eurythmics ci fecero ballare con la loro Sweet Dreams Are Made of This. Voi continuate a dirmi dove siete. Ciao.
1: Ciao a tutti, buonasera, sono Umbertino.
0: Ciao Umbertino.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
3: E ragazzi, stiamo per salutarci. Arriva Anna con la sua White Girl Waste di Casa Dimensione. Sono Roma con lo zio Don Cash. L'appuntamento con me si rinnova come tutti i giorni dalle 16 alle 19. Ci sentiamo dopo. Peace out.

Facciamo la giornata al meglio, e poi è venerdì, dai, arriva il weekend, lo facciamo con un viaggio che ci porta negli anni 90 e negli anni 2000 e che arriva sempre puntuale prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Sonora. Ma sono Lorenzo Palma, intanto dal 1992 torna Robin S con Show Me Love.

Tra poco ritorna Roger Sanchez, ma anche Gianni Coletti, che ha sempre realizzato dei pezzi meravigliosi con uno stile house gospel influenzato un po' dalla musica proprio funky disco di James Brown che ascoltava da ragazzino. Ripartiamo con i French Affair e il loro primo singolo.

0: Patience.
1: Un artista che conosciamo intanto per la sua grande voce, con questa cassa toracica vibrante che sbalordì anche la madre quando si accorse che stava crescendo, appunto. Barry White, You See the Trouble with Me, la versione di Black Legend da sentire dagli anni 2000. Ripartiamo subito con Kim Lucas, All I Really Want.

ma in arrivo anche Spiller, che sentiremo nella versione cantata di Groovejet, pezzo che usciva l'anno prima della versione cantata, quindi nel 99 solo strumentale, poi arrivò a dare supporto Sophie Alex Baxter, che risentiremo proprio da quel periodo lì. E poi dagli anni 90 tornano anche i Jam.

Nella prossima sequenza di Ricky Kissero Extended Version, l'appuntamento del mattino prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Sono Roma, sono pronti Jeff e Rino, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me come sempre questa sera a partire dalle 19 in terrazza.

0: Action torna stasera alle 22.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati. Wake up. Gladiatori.

0: spettacolo!
1: Quattro ore, quattro momenti gioco, tre amici, quattro barzellette e chi più ne ha più ne metta. Questo è il fantastico menù della giornata del venerdì. Lo sapete che il venerdì non vi lasciamo tregua. Ogni ora c'è un regalo per voi.
0: Esatto.
1: Ogni ora qualcuno ci viene a trovare e concludiamo questa fantastica puntata con un viaggio a Ostia. Ma che volete di più? Che volete di più?
0: Ci sono i vostri messaggi 393 0119 119. Partiamo con il piede giusto, eh?
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino, Giordano da Roma.
0: Ciao,
2: dai,
0: Giordano.
2: Che è venerdì, carichi a pallettoni. Buona giornata a tutti.
0: Come sempre.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Dai, dai, dai, che sta settimana è finita. Un buon venerdì da Zanzara a tutti voi. Dai, dai, dai, vamos!
0: Insomma, avete capito qual è lo spirito dei nostri gladiatori? Lo sapete, questo giorno è un giorno che qui celebriamo in modo particolare.
1: Allora, già nella prima ora, dopo un fantastico almanacco,
0: sì,
1: faremo un salto negli anni Ottanta con il momento nostalgia e state subito pronti al 393 0119 119, perché già nella prima ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro zaino.
0: Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Durante una pausa in ufficio, una ragazza in lacrime si confida con una sua collega e fa: Tiziana, non sai cosa mi è successo ieri. Lei fa: che dici? Ero a casa, mi è saltata la luce e ho detto al mio ragazzo: dai, approfittane. E lui si è portato via il televisore e il Rolex di mio padre.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 99.

0: fuga, ecco, se diciamo fa, no. Così 393 0119 119, i vostri messaggi, dai, forza.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Domenico da Villa Gordiani.
2: Ciao Domenico.
1: Dai, che venerdì, dai raga. Buona
0: ciao,
1: giornata
0: Domenico, lo senti come è carico?
2: Domenico, sento un po'.
1: Buongiorno esauriti.

0: Dai, dai, dai. Ciao Claudio da Roma, ciao, buon lavoro a tutti.
1: Buon weekend. Venerdì 10 luglio facciamo il punto della situazione anche per quanto riguarda i mondiali, perché dopo un giorno di pausa è ripresa, è ripartita la giostra e c'era la partita, no? Francia-Marocco, sì, prima sì. Partita dei quarti di finale, la Francia, i Galletti hanno battuto 2-0 il Marocco.
2: Mbappé ha sbagliato un rigore e poi ha portato la sua squadra alla vittoria. E però ti devo dire la verità, sì. Sono veramente forti quest'anno i francesi.
1: Si sapeva fin dall'inizio. Sono i strafavoriti, possono perderlo solo loro questo mondiale. Esatto. Noi italiani, ecco, siamo lì sul trespolo tipo Gufetti, però sì. La vedo difficile.
2: Tanta gente proprio loro le dice.
1: Comunque, a proposito di sport, ecco, facciamo un salto anche in NBA, perché lo sai, no? Che si sono concluse le finals e i New York Knicks hanno portato a casa l'anello, hanno portato a casa il titolo. Tra i giocatori più rappresentativi della squadra della Grande Mela c'è anche Branson.
2: Jalen Branson, il nuovo astro dell'NBA americana, no?
1: Lui non è altissimo, forte.
2: Ma spesso, ecco, l'altezza non la fa mai da padrone nel
1: non
2: basket.
1: Non più.
2: Ci sono campioni di basket del passato. Ma Jordan in primis. Jordan era
1: molto più alto però di Branson.
2: Però non era uno dei più alti del mondo dell'NBA. No, eppure ha dimostrato a tutti di essere il più forte in assoluto. Quindi,
1: comunque, la maglia indossata da Branson in gara 1, ok, delle finals NBA è stata venduta all'asta per $1 milione.
2: $1 milione. E allora io questa mattina voglio esagerare.
1: Vai.
2: Al 393 0119 119,
1: sì.
2: Mettiamo in vendita la maglia che Rino portava all'evento che ha fatto mercoledì e giovedì scorso. Base d'asta 50 centesimi. Si fa così, si parte dal basso.
1: Si parte dal basso.
2: Pensate che ancora c'ha tutto il profumo che portava Rino, l'odore del suo corpo quando è salito su quel palco e con quel microfono presentava. Quindi se la volete, 393 0119 119, sono aperte le offerte.
1: Se fate i bravi prometto di mettere all'asta anche l'intimo, ok?
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: 6:19, gladiatori, buongiorno. I vostri messaggi 393 0 119 119. Quindi mettiamo all'asta il mio outfit quando faccio gli eventi.
1: Già,
0: no?
1: Sono arrivato effetto.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino, Massimiliano da Roma. Ciao, sì, vabbè, sulla maglietta ci sarà pure il profumo, ci sta pure, ma ci sta pure la puzza del sudore.
1: No, lui non suda, lui suda profumo, ragazzi.
2: È pure troppo. Abbraccio grande, Massimiliano da Roma.
0: Max, mi hai contestato la base d'asta di 50 centesimi.
1: È arrivata la prima offerta, 70 centesimi, stiamo salendo, eh?
0: Piano piano ci arriviamo.
1: Fammi vedere chi è.
3: Buongiorno.
0: Chi è?
1: Tu madre.
3: Buongiorno Rino, Dariano, Roberto.
1: Ciao.
3: Saluto a tutti, buona giornata ai gladiatori. Ciao da Roma. Anzi, Dariano.
1: Dariano.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Voce robotica,
4: Buongiorno Rino. Buongiorno Geppo. Buongiorno a tutti i gladiatori. Chi è Luana? Brasiliana, 13 giorni post operatorio già, carica più che mai.
1: Bene, sì.
4: E non dimentichiamo ragazzi che oggi è venerdì.
3: È venerdì, è proprio venerdì.
4: Poi ce l'abbiamo fatta ragazzi, un bacio a tutti, ciao.
0: Un abbraccio Luana, che bello risentire la tua voce tra i nostri messaggi.
1: Soprattutto che bello sapere che sta bene, che il piccolo intervento è andato alla grande, brava.
0: Ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
5: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
6: Supermercati.
8: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni!
7: Segna la data. Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
9: Hai sentito?
10: No, cosa?
9: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
10: Davvero?
9: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
10: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
9: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
11: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
12: Autoimport a Roma, dal 1950.
14: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Cosa?

0: ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale.

0: è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Prosegue la fase anticiclonica sul Lazio anche in questa giornata di venerdì 10, con l'alta pressione a interessare tutto il centro-sud Italia. Nelle prossime ore quindi tempo assolato, al più poco nuvoloso. Tra l'altro farà caldo, con temperature massime abbondantemente sopra i 30 gradi, valori anche di 33-34 gradi come a Frosinone, Latina, Roma. Solo verso il tardo pomeriggio qualche breve temporale di calore si formerà sull'area interna appenninica tra Reattino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
5: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: 10 ora, come promesso, facciamo entrare l'orchestra medievale. Almanacco del giorno oggi, l'ultimo della settimana, venerdì 10 luglio 2026.
1: Oggi è San Silvano!
0: San Silvano, esatto. Oggi celebriamo.
1: Ciao, amici di nome Silvano, eh.
0: È un santo molto importante e conosciuto.
1: Ma è anche un nome molto diffuso in Italia, specialmente a Roma.
0: Accadde oggi, nel 1967, il 10 luglio, veniva pubblicato il primo fumetto di Corto Maltese.
1: Ma non ho mai visto quei disegni del suo capitano della Marina. Poi il tratto che gli ha dato lui è un tratto proprio particolare che è unico al mondo, infatti è per questo che è diventato famoso.
0: A proposito di disegni, ecco, nel 1888 nasceva oggi Giorgio De Chirico.
1: Ce l'ha il quadro di De Chirico?
0: No, mi piacerebbe per avercelo, ecco.
1: Te ne do uno, io ce ne ho due. Dai.
0: Lui nasce in Grecia e viene ricordato come l'ideatore e anche il rappresentante più importante della pittura metafisica. Questa è roba intellettuale.
1: È roba nostra, no? Roba per noi.
0: Nel 1954 oggi nasceva Michele Serra, editorialista e anche scrittore.
1: Sì, ma invece nel 75 nasceva Martina Colombari, modella e conduttrice televisiva e attrice, nata Riccione lei.
0: Miss Italia 1991.
1: Sempre stata una bellissima donna. Sempre.
0: L'anno in cui io sono nato, lei è diventata Miss Italia giovanissima.
1: E poi si è sposata con Billy Costa Curta, no? Uno dei suoi idoli.
0: Billy Costa Curta, difensore del Milan e della nazionale italiana di calcio. Il 10 luglio 1974 nasceva anche Lele Adani Aguri.
1: Auguri Lele!
0: Uno dei commentatori TV più discussi ma anche più amati, perché poi tanti apprezzano il suo stile. Il 10 luglio, a proposito di calcio, nasceva nel 37 anche Luciano Moggi.
1: Non ho fatto nessun tipo di più.
0: Da oggi il mondo del calcio non è più il mio mondo.
1: Non ricordi?
0: Ancora con le sim svizzere.
1: Una volta stava sempre in mezzo.
0: Vabbè. Poi questo devi ricordare,
1: ricordare io, perché oggi nasceva la più bella voce che la musica heavy metal ha avuto nella sua storia. Di chi parliamo? Magari molti non lo conoscono, ma andatevi a documentare e soprattutto ad ascoltare qualcosa di lui. Parliamo di Ronnie James Dio. Let's rock heavy metal live forever.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Nel 1984 arriva nelle sale cinematografiche il capolavoro di Troisi e Benigni, Non ci resta che piangere.
1: Non mi stancherò mai di vedere quel film. In quegli anni Jimmy Somerville e i suoi Bronski Beat arrivavano sulla radio con Small Town Boy.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Che bella questa canzone, ma il video era molto malinconico, metteva un po' di tristezza.
1: Small Town Boy, restate qui perché ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con I Love Roma, quindi qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino.
0: 3930 119 119, state pronti? Che erdaie sia con te.

0: colore avete l'auto? È fuori il nome.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Daniele.
0: Ciao Daniele.
1: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
0: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
2: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
5: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
4: top, supermercati.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. Valentinoautomobili.it.
9: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
10: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: love Roma. I love Roma.
1: Preparatevi, gladiatori, perché in questo venerdì 10 luglio siamo pronti a regalarvi il nostro zaino. Ora vi facciamo una domanda. Vi diamo 3 possibilità di risposta. Se azzeccate quella giusta, al 393-0119-119 potreste portare a casa il premio.
2: Esatto. Adesso vi mettiamo alla prova perché vogliamo sapere quanti di voi sanno quanti quartieri ha esattamente Roma.
1: Esatto, perché l'8 luglio, qualche giorno fa, in Campidoglio, il sindaco Gualtieri ha presentato la nuova suddivisione geografica, quella aggiornata. I rioni storici.
2: Non parliamo di quelli, perché i rioni sono sempre 22 dall'alba dei tempi. Parliamo dei quartieri che sono stati di nuovo riconteggiati e è uscita una nuova lista. Ne parlavamo un paio di giorni fa, ma sul sito del comune già c'è la lista completa.
1: Quartieri urbani.
2: Esatto.
1: Ok, con anche più di 100 zone funzionali, numeri che raccontano una capitale molto più complessa di quanto possiamo immaginare.
2: Ma poi la capitale negli anni si è aperta, si è allargata grazie anche all'Interland, a tanti quartieri che sono sorti fuori del raccordo.
1: L'obiettivo di questa mappa aggiornata non è quello di creare nuovi confini amministrativi, ma di offrire uno strumento più aggiornato,
2: certo,
1: per leggere bisogni, identità e servizi di ogni singolo quartiere.
2: Ecco, quindi al 393-0119-119 dovete darci questa risposta. Quanti sono, secondo l'ultimo conteggio, tutti i quartieri di Roma Capitale? Avete come al solito le 3 opzioni.
1: I quartieri urbani di Roma Capitale presentati nella nuova mappa aggiornata dal sindaco Gualtieri in Campidoglio qualche giorno fa: 330, 331 o 332.
2: Dai, che un paio di giorni fa i giornali non parlavano di altro. Invia ora la tua risposta esatta fra 330, 331 o 332 quartieri. Il più bravo e il più veloce si cucca lo zaino.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Siamo riusciti anche in questo venerdì mattina a consegnare il nostro zaino. In collegamento c'è il gladiatore Simone.
3: Ciao Simone, buongiorno e benvenuto.
2: Eccolo.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Allora, conosciamoci al volo. Raccontaci, Simone, di che zona sei e che fai di bello.
4: Allora, sono di praticamente Battistini, Boccea.
3: Sì.
4: E faccio il commercialista.
3: Commercialista.
2: Questo è un periodo bello caldo per i commercialisti.
4: Pure per i contribuenti.
3: Assolutamente. Ne sappiamo qualcosa noi.
2: Due partite IVA, quindi. Ecco. Vabbè, senti, guarda. Simone, ci hai detto già il tuo quartiere d'origine, parlavamo proprio di quartiere di Roma perché qualche giorno fa in Campidoglio il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato la nuova mappa ufficiale dei quartieri della capitale.
3: Esatto, perché i quartieri sono sempre di più, l'internet si è allargato tantissimo e l'8 luglio è stata presentata proprio la lista ufficiale. Come al solito avevi le tre opzioni e noi volevamo sapere qual è quella giusta. Quanti sono i quartieri? 330, 331 o 332?
4: 332.
2: Olè, risposta Simone. Corretta, bravissimo. Grande. Nei prossimi giorni ti arriva lo zaino a casa. Simone, se vuoi di salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
4: Saluto mia moglie e mio figlio.
3: Come si chiamano? Così li salutiamo.
4: Federica ed Edoardo.
3: Ok, li salutiamo tanto anche noi. Grazie Simone per aver giocato e soprattutto buona estate.
4: Grazie a voi, buona estate.
3: Ciao Simone.
1: Ciao. I love Roma. I love Roma.

0: tutti i gladiatori. Buongiorno. C'è un po' di polemica, eh?
1: Cioè?
0: Senti.
2: Ma fate vincere sempre quelli di Roma? Devi dare il polso, vince mai, oh, il polso sempre, portogare.
1: Ha vinto gente addirittura di Grosseto.
0: Lo so, amico, ma niente contro voi di Viterbo, ci mancherebbe altro. Noi non conosciamo prima la provenienza geografica di chi vince.
1: Ma non è vero che facciamo vincere solo quelli di Roma, perché vincono spesso anche persone molto più lontano da Roma, ecco.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo.
1: Ciao, ciao. Giuseppe.
3: Fare gli auguri a mia nipotina Penelope, che oggi compie un anno.
1: Ah, che bel nome.
3: Tenera. Con tanti tanti cari auguri da zio Pino.
0: Zio Pino, ciao. Grazie per questo splendido messaggio. Vedi, da Viterbo noi accontentiamo anche le richieste,
1: certo,
0: di fare tanti auguri a qualcuno.
1: Certo che sì.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Ciao Geppo e Rino, sono Olimpia Dan.

0: venerdì.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
4: Ritorniamo in redazione con Salvatore Lordi, ora tutte le ultime dalla Capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il sabotaggio dell'alta velocità Roma-Firenze: tornano liberi 7 anarchici arrestati. Il tribunale del riesame infatti ha accolto le istanze della difesa, che denunciava l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione e la sua connotazione terroristica. Momenti di paura ieri pomeriggio in un palazzo di via Bodoni a Testaccio per un incendio in un appartamento del secondo piano. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno salvato 3 persone e poi evacuato le edificio. Nuovo episodio di violenza nel quartiere San Lorenzo a Roma, dove un gruppo di ragazzi avrebbe ferito 2 ventenni in piazza dell'Immacolata. Intanto è scattato il piano per aumentare sicurezza e controlli nelle ore notturne. L'attentato a Ranucci: al via l'analisi del materiale sequestrato alla Vitola, manoscritti, telefoni e supporti digitali al centro degli accertamenti. Al momento non è prevista una nuova audizione del giornalista. Nuova ondata di caldo record in Italia a metà della prossima settimana, dicono gli esperti. Temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma, oggi bollino arancione a Roma. Lo sport: con i mondiali la Francia è la prima semifinalista, 2-0 al Marocco. Stasera invece c'è Spagna-Belgio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
4: Gladiatori.

0: Buon venerdì 10 luglio 2026 a tutti, lo cantiamo, cantiamolo.
1: È venerdì, è proprio venerdì. La contentezza spessa da tutti i pori perché inizia questo nuovo fantastico weekend. La seconda ora invece che sta iniziando adesso conterrà Astreo che ci farà il segno top del weekend, Vox Populi con il nostro Emiliano Bonini e soprattutto il secondo momento gioco, perché oggi è venerdì, giochiamo ogni ora. In quest'ora c'è la biga dei gladiatori.
0: Io vi ricordo il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi e soprattutto il numero per provare a giocare e vincere. Sentiamo lì fuori chi c'è.
2: Buongiorno, io sono Sonia e a proposito delle vincite, sono di Roma, non è vero, perché io sono di Alatri, Cosimone, eppure ho vinto la maglietta.
1: Hai visto?
2: Ciao.
0: Grande Sonia.
1: Brava Sonia, grazie.
0: Quest'estate ha deciso di sfoggiarla questa maglia, perché ovunque lei andrà porterà in alto il vessillo dei gladiatori.
3: La barzelletta di Geppo.
1: I nostri amici pensionati Giovanni e Tonino, come di ogni mattina, sono sotto casa a sorseggiare un cappuccino freddo. A un certo punto Giovanni evadati.
4: Che c'è Giovanni? Oh, ieri ho verniciato il mobile del salone, gli ho dato 3 mani da trasparente. Tonino fa, ah, e come è venuto? È venuto bene? E Gianni, perché adesso non lo trovo più?
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 2000.

0: Getaway, le 7:11 minuti. Chi c'è lì fuori?
1: Getaway. Buongiorno, buona giornata, buon venerdì. Sono uscita, ormai sono la donna dell'alba. Esco dalle 5 alle 10, basta. Buona giornata.
0: Ciao, queste sono le ore più fresche, ok? Quindi
2: rilassate adesso.
0: Il telegiornale lo dice: non uscite nelle ore più calde.
3: Geppurino, buongiorno. Voglio dire che ieri siamo stati al mare di Torvaianica. I miei figli si sono divertiti tanto. Bene, ma bene, che bello. E oggi è paparara.
0: Oggi abbraccio. È venerdì, Baiano, un abbraccio forte anche a te. Grande, lo sapete, Baiano. Il venerdì mattina ospitiamo il nostro esperto, e che esperto, per consultare le stelle scopriamo con lui il segno zodiacale top di questo weekend.
4: Astreo.
0: Signora Astreo, eccoci, ben ritrovato. L'ho appena definita un esperto.
2: Ah, è tornato?
0: Io non me ne sono mai andato. No.
2: Il segno top del weekend,
0: sì,
2: è il Capricorno.
0: Amici del Capricorno, ascoltate bene.
2: Amore e relazioni. Se sei single, l'unico match che rimedierai su Tinder questa settimana sarà con un bot programmato per venderti polizze assicurative sulla vita. Se sei in coppia invece, finirai a dormire sul divano, ma la parte peggiore è che il divano chiederà il divorzio.
0: Neanche lei, proprio il divano, il signor divano.
2: Lavoro e successo. Tu vivi per il lavoro, ma questa settimana il lavoro vivrà per distruggere.
0: Signora Astreo, c'è un problema di comunicazione. Io ho detto segno top di questo weekend, è un disastro questo oroscopo.
2: La tua presentazione PowerPoint prenderà vita, ti insulterà davanti al consiglio di amministrazione e invierà via mail a tutti i tuoi contatti le foto della tua coloscopia.
0: Che sono foto intime e private. Vabbè,
2: cercherai
0: comunque
2: di scalare la vetta aziendale, ma scivolerai su una buccia di banana virtuale, finendo demansionato ad addetto alla rimozione delle gomme americane sotto la scrivania.
0: Ecco, vedi, la ribellione delle macchine.
2: Il distributore automatico dell'ufficio riconoscerà la tua impronta digitale e raddoppierà i prezzi del caffè solo per te.
0: Ma questo è accanimento.
2: Erogandoti
0: però
2: comunque solo acqua calda con una formica morta dentro.
0: Dai, però.
2: Salute e benessere. Il tuo corpo ha deciso di scioperare.
0: In che senso?
2: Martedì potresti svegliarti con un blocco della schiena così violento da assumere permanentemente la forma di un punto interrogativo.
0: Ha reso perfettamente l'idea.
2: Quando proverai a fare stretching, le tue articolazioni emetteranno lo stesso suono di un sacchetto di patatine fritte calpestato da un SUV.
0: Poveri gli amici del Capricorno.
2: Numero fortunato del Capricorno.
0: Almeno quello, dai.
2: Zero, come la speranza di successo. Il tuo colore astrale. Nero. L'oggetto salvavita, un casco da cantiere da
0: senso?
2: Indossare sotto la doccia.
0: Ma
2: non fare domande.
0: Sotto la doccia pure là.
2: La profezia di Astreo.
0: Qual è?
2: Stasera proverai a rilassarti sul balcone, ma verrai colpito in pieno petto da un meteorite grande come un fagiolo. Non ti farà male, ma distruggerà l'unica maglietta filmata che c'hai.
4: Sole, musica.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: 7:21 del mattino, gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Gepperrino De Niro con voi. Ciao, fino alle 10. Diamo spazio anche ai vostri messaggi. 393-0-119-119. Massima solidarietà a tutti gli amici del Capricorno, perché l'oroscopo di Astreo
1: è stata
0: una sentenza.
2: Ma sono Riccardo. Meno male che sono della Vergine.
3: Ciao, tipo, ciao, sono Carolina.
1: Ciao,
3: e poveri Capricorni, poverini.
0: No, vi salutiamo entrambi, che ragazzi, spettacolo.
1: L'oroscopo è interpretato, mica è così negativo.
0: Non c'era nulla da interpretare lì, perché era anche fin troppo specifico, lascia perdere.
4: Giorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
4: Raffaele di Napoli.
1: Ciao.
4: Per l'ultimo saluto.
0: Che è
4: successo? Non torno più a Roma a lavorare.
0: No.
4: Anzi, sarà per la prossima, dai.
0: Oddio, dai.
4: Buongiorno, cor.
1: Vabbè, ma salutato, scusami, scaricati la nostra app. Carica dalla nostra app, poi mi ha fatto tenerezza che non torna più qui.
0: Raffaele, puoi ascoltarci anche in quel di Napoli, ti basta scaricare la nostra applicazione gratuita Dimensione Suono Roma.
1: Ci mancherai, okay? Comunque, ci mancherai.
0: Piccola pausa, le 7:22, restate con noi, tra poco ritorniamo anche con Emiliano Bonini.
5: Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
6: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
6: top, supermercati.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
10: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
11: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
16: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
17: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Massimo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
20: Dimensione Suono Roma. Meteo. Segue la fase anticiclonica sul Lazio anche in questa giornata di venerdì 10, con l'alta pressione a interessare tutto il centro-sud Italia. Nelle prossime ore, quindi, tempo assolato, al più poco nuvoloso, e tra l'altro farà caldo con temperature massime abbondantemente sopra i 30 gradi, valori anche di 33-34 gradi come a Frosinone, Latina, Roma. Solo verso il tardo pomeriggio qualche breve temporale di calore si formerà sull'area interna appenninica tra Reattino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
21: Su Dimensione Suono Roma,
22: la sveglia dei gladiatori.
23: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì.

0: Vox Populi di dimensione suono Roma.
1: Estate!
2: Emiliano, faccia ride!
3: Voglia di parlare con Geppo e Rino.
4: Funziona, funziona.
3: Posso dire buon weekend, se può dire stavolta? Ogni volta. No, oggi non è vero, oggi è mercoledì, è giovedì.
5: Oggi è proprio venerdì.
3: Oh, siccome in tanti, tutti i giorni sui social mi chiedono consigli su come poter approcciare in spiaggia, uno su tutti, il mio caro follower che saluto, Simone Metallus, è sardo.
5: Conosco.
3: Ah, sì, è di cosa? De Montagnetta.
4: Non di Montagnola.
3: Montagnola è un'altra persona.
4: Andiamo avanti, vi state incastrando.
3: Caro Emiliano, passerò le mie vacanze tra Lido dei Pini e Nettuno. Ad Ostuni, per la precisione.
4: Ostuni sta in Sardegna.
3: Avrò letto male, non lo so, vabbè. E siccome ho l'innamoramento facile, sapresti consigliarmi qualche tecnica di rimorchio da spiaggia?
5: Oh, dai una mano a questo,
3: Allora, prima regola, non presentarsi mai con braccioli, paperella gonfiabile e coccodrillo alle ragazze di oggi, che c'è un uomo che abbia il rischio.
4: Dove vai vestito così?
3: Vabbè, ma sai, magari è uno che c'ha un po' temerario, che te posso dire?
5: Non devi saper nuotare, devi andare all'arco.
3: Così, la paperella ci deve. Seconda regola. Va bene offrire un gelato, ma ricordatevi che potrebbe essere vegana, vegetariana, fruttariana o addirittura pescetariana. In quel caso sono facilmente reperibili i ghiaccioli al tonno.
5: Buoni. Devi lasciare un po' sotto al sole. Sì.
4: Così, capito, il sapore emerge.
5: Anche buono, il profumo. Molto buono,
3: sì. Terza regola, non fate mai finti sportivi. Se non avete mai fatto una racchettata in vita vostra, non vi improvvisate Sinner sulla sabbia.
5: Calmi.
4: Sai, quelle cose che mentre stai giocando poi guardi lei, no?
5: Pronto,
4: e ti arriva la pallina in faccia, però puoi fare il figo.
3: A me una volta mi è partito un braccio, non sto scherzando. Mi è uscita fuori alla spalla per fare una cosa del genere. Vedo. Perché poi finisce che fate uno scatto per recuperare una palla e ve se stacca il malleolo in diretta.
5: Davanti a tutti poi.
3: Come sì, bellissima scena. E come ultima cosa, mi raccomando, non fate quelli che portano la cassa Bluetooth con la trappa a tutto volume.
5: Disturbi pure gli altri.
3: Fastidioso. Perché se in quel caso, se lei ve nota, è solo per chiamare i carabinieri.
0: Vi ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean, ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nell'anno in cui nascono Rafa Nadal, Usain Bolt e anche Lady Gaga, 1986.
2: Beh, tutti i pesi massimi, in quegli anni Bananarama con la loro I'm Your Venus.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Quanto
1: è bella sta canzone? Quanto è bella?
0: Venus, le 7:41, Gladiatore, buongiorno. Apriamo una parentesi, dobbiamo ringraziare il nostro ascoltatore, lui si chiama Leo Mario, che ci ha portato la colazione dolce e salata.
1: Leo Mario Civizia, tanti tramezzini e tanti cornettini, adesso mangiamo.
0: Colazione è capitata direttamente nei nostri studi, abbiamo tanto apprezzato.
1: E poi è stato anche il compleanno, se non sbaglio, vero?
0: Qualche giorno fa,
1: e allora,
0: esatto.
1: Tanti auguri e grazie, Leo.
0: Siamo pronti ora a cambiare pagina, perché c'è la seconda finestra gioco in questo venerdì mattina insieme.
1: Torna uno dei giochi più amati di questa stagione, la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due ma si collabora. È un gioco di abilità, soprattutto di collaborazione e velocità. Quindi servono due di voi che si prenotano al 393 0119 119. Basta un semplice messaggio WhatsApp o SMS con la parola biga,
0: tutte cose con l'accento sulla A comunque.
1: Sì,
0: hai elencato,
1: certo.
0: Ti sei incastrato, vabbè. Comunque 393 0119 119, manda ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave biga. Biga, cosa mettiamo in palio?
1: Doppia t-shirt, due t-shirt, perché una a testa o si vince in due o si perde in due. La t-shirt dell'estate, esclusiva di Dimensione Suona Roma, ma soprattutto della Sveglia dei Gladiatori.
0: 393 0119 119. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi ritorniamo subito. Fatevi sotto.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suona Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
9: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99€. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...
10: Supermercati. Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
11: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
12: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
13: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
12: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
13: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
12: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
13: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
12: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
14: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
18: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Attenzione, suono Roma, pronti a giocare con voi.
1: La biga dei gladiatori.
2: Allora, dovrebbero esserci pronti i due Aurighi. Da una parte Paola, ciao Paola, benvenuta.
3: Sì, ciao.
0: Buongiorno Paola.
2: E dall'altra parte abbiamo Luca, ciao Luca.
0: Eccolo, buongiorno.
3: Ciao a tutti.
2: Conosciamoci prima, allora partiamo da Paola. Paola, da dove ci ascolti?
3: Sono da Roma.
2: E che fai di bello nella vita, Paola?
3: E sono assistente giudiziario.
2: Assistente giudiziario.
0: Quindi fai il bravo, stai attenta come parli.
2: Un attimo. Okay. Sentiamo invece Luca. Luca, ci sei?
4: Sì, ci sono.
2: Allora, raccontaci tu da dove ci ascolti e che fai di bello.
4: Guarda, adesso sto andando verso Anzio, vado.
2: Che fai?
4: Ma guarda, vado a sistemare un pochino una casa che c'ho lì.
2: Ah, bene, quindi oggi non lavori, mi pare di aver capito. Fai un lavoro.
4: Oggi non si lavora.
2: Bravo.
4: Oggi è venerdì.
0: Va pure al mare dopo. Fa venerdì, sabato e domenica.
2: Dai il gioco, Rino, vai.
0: Allora, vi daremo un tema ora e voi dovrete elencare 10 cose che appartengono al tema che noi vi diamo. Dovete completare il giro intorno al circo massimo superando 10 ostacoli.
2: 45 secondi di tempo, il difficile di questo gioco, ragazzi. Luca, ci senti?
4: Sì, sento.
2: Ok. Il difficile di questo gioco è essere coordinati nel passarvi la palla. Inizia Paola a seguire Luca. Che cosa vogliamo sapere?
0: Visto che siamo ormai in clima, 10 cose che non possono mancare in valigia quando partiamo per le ferie.
2: Paola.
3: Sì, pantofole.
2: Luca.
4: Sì.
2: Luca.
0: Che? Luca.
2: Allora, te devi mettere bene, sennò così non possiamo giocare, Luca.
0: Ragazzi,
4: aspetta un attimo.
0: Ma come aspetta un attimo? Ma che siamo ai comodi tuoi qua.
2: Luca, ti devi mettere bene e devi concentrarti per il gioco, ok? Luca?
4: Eccomi.
2: Sei pronto?
4: Sì.
0: Luca,
2: fermati un attimo e pensa a giocare con noi,
0: perché altrimenti chiamiamo un altro,
2: ok?
0: Apposto?
4: No, non lo fare.
0: Allora, concentrati.
2: 10 cose che si possono mettere in valigia. Inizia Paola. Allora, ha detto pantofole. Luca,
0: ripartiamo.
3: Pantofole.
0: Luca,
2: vai.
4: Dentifricio.
2: Paola.
3: Pochette.
2: Luca.
4: Spazzolino.
2: Paola.
3: E mollette.
2: Le mollette in valigia.
0: Vabbè.
4: Intimo.
2: Luca, vai.
0: Paola, di nuovo.
3: Mutande.
0: Okay. Intimo.
2: Intimo ci sia stato le mutande nell'intimo. Vai, qualcos'altro.
4: Magliette di ricambio.
2: Paola.
3: Reggiseno.
2: Luca.
4: Pastola,
2: costume, niente da fare, ragazzi. Allora, stamattina è un vero disastro. Luca non sentiva bene. Paola si è imputtata un pochino. Purtroppo oggi le maglie rimangono qui. Non siete riusciti a portarci a casa.
4: No.
2: La prossima volta chiamaci la casa. Chiamaci la casa di Anzio, Luca.
4: Va bene.
0: Chiamo
4: la casa
0: di Anzio,
4: faccio prima.
0: Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per aver giocato con noi. Purtroppo è stato complicato oggi giocare, però vi daremo una seconda possibilità.
2: Ciao Paola, grazie.
3: Ok, perfetto.
0: Buona giornata.
1: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: perché c'è stata un po' di confusione nel gioco. Di
1: buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Ciao. Mamma mia, che disastro! Io avrei appeso a tutte e due che mollette sul filo proprio, ma sì, ma quello spinato però. Mamma mia, ragazzi, miei.
2: Tu mi devi dire chi è che quando fa la valigia ci mette le mollette?
0: Le mollette, vabbè, ma lei è una donna, ci può anche stare, no? Che magari è una di quelle cose che ti serve soprattutto in spiaggia se hai tanti capelli. Il punto è che Luca, la comunicazione era difficile.
3: Buongiorno Gepperino, sono Gloria da Roma, però sto facendo le vacanze nel turno e ho appena ascoltato la biga, ma Luca non ha detto la cosa più importante, mettere in valigia il caricabatterie. Ma come lo ricarichi il caricabatterie se non lo metti in valigia? Buona giornata, ciao ragazzi, e vi aspetto il 30 a Nettuno.
0: Ci siamo quasi. Il 30 siamo a Nettuno.
2: Dimensione, suono, Roma live, io e Rino sul palco, saremo lì con voi, mi raccomando, eh. Spettacolo gratuito, vi aspettiamo in tantissimi.
4: Buongiorno. Ma stamattina proprio davvero un disastro, però aspetta un attimo, aspetta, devo fare prima colazione poi racconto, aspetta, sto a mangiare il cornetto, aspettate un attimo, no? Mo lo facciamo, mo dico quello che voglio dire, vabbè, va, lo dico, ciao.
0: A proposito di colazione, noi stiamo consumando un po' di dolce, un po' di salato, no? Perché abbiamo avuto la fortuna di ricevere dal nostro Leo Mario, un affezionato gladiatore, la colazione di questa
2: che
0: mattina.
2: Che gentile, che gentile!
0: Se qualcun altro volesse seguire l'esempio.
2: Oh, ma che sei senza fondo? Ci ha portato un bastone di tramezzi, uno dei cornetti ancora ce fa.
0: Ma non oggi, per oggi l'abbiamo portato a casa.
2: Lunedì
0: c'è un buco, ok?
5: La sveglia dei gladiatori.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
7: Proviamo insieme a fare chiarezza.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
11: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
14: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
13: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
14: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista.

0: Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
0: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Ritorniamo in redazione, buon venerdì a Salvatore Lordi, ora tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Smantellata dai carabinieri una centrale del riciclaggio di auto rubate, 6 le persone arrestate tra italiani e stranieri. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta in 2 capannoni tra San Cesario e Roma. Nuovi sviluppi sull'operazione che nei giorni scorsi ha consentito alla Polizia di Stato di disarticolare un sistema di spaccio gestito da un trentenne romano tra la sua abitazione e la macelleria di cui era titolare. Gli accertamenti amministrativi ed igienico-sanitari eseguiti sull'esercizio commerciale sono culminati nella sospensione dell'attività da parte dei carabinieri del NAS di Roma. L'esplosione nella fabbrica di fuochi a Rieti, proseguono le indagini sulle cause della tragedia, gli investigatori analizzano il materiale sequestrato e raccolgono nuove testimonianze per ricostruire quanto accaduto. Il titolare resta l'unico indagato. Nella vicenda del furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma c'è stata leggerezza e non dovrà più accadere, a dirlo il presidente della Regione Lazio, che è ritornato anche sulla morte di Singa a Latina. Una ferita aperta che non si rimargina, ma giustizia ha affermato il suo principio fondamentale, ha chiosato Rocca. Nuova ondata di caldo record in Italia a metà della prossima settimana, temperature anche oltre i 10 gradi sopra la norma, dicono gli esperti. Oggi bollino arancione a Roma. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
3: Gladiatori, buongiorno.

0: pronti ad iniziare una nuova ora insieme, la terza.
1: Esatto, l'orologio dice che sono le 8 esatte e iniziamo insieme a voi la terza ora della Sveglia dei Gladiatori. In quest'ora Antonio Giuliani, un salto negli anni 80 e il terzo momento gioco di questo fantastico venerdì. In quest'ora c'è l'Arena dei Gladiatori.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Nel gioco di prima abbiamo chiesto ai nostri due gladiatori di elencarci 10 cose che non possono mai mancare in valigia.
1: Oggi era facile, oggi era facile, facile.
0: Qualcuno ha fatto notare che entrambi non hanno detto il caricabatterie.
1: Esatto.
0: Che oggi come oggi diventa un accessorio fondamentale.
1: Certo, sì.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale.
2: E niente, una tristezza assoluta pensare che in valigia il problema della gente è mettere in carica batterie, perché giustamente poi rimangono senza cellulare, è un problema. Una volta si metteva l'agendina che gli venne per scrivere le cartoline. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Alessandro, i tempi cambiano. Oggi il cellulare poi serve anche per scattare la foto da pubblicare su Instagram, oppure che ne so, magari tenersi anche in contatto con il proprio mondo lavorativo.
1: Aspetta, lo smartphone oggi può essere anche usato come navigatore,
0: certo,
1: senso, tu magari vai in un posto nuovo, conosci,
0: vero,
1: io per esempio quando vado all'estero lo uso come navigatore, quindi non è solo per fare foto o per stare sui social, serve pure per girare in un posto che magari non conosci.
0: Comunque cerchiamo, ecco, anche di sbloccare qualche ricordo di qualche estate fa, ok? Voi eravate tipi da cartolina oppure
1: io
0: no?
1: Sì, io non mannaio tantissimo.
0: Perché io, ecco, non sono grande come lo sei tu, ok?
1: Vabbè, sei più piccolo di me, però tu l'hai vissuto quel periodo,
0: sì,
1: delle cartoline?
0: Sì, il periodo delle cartoline l'ho vissuto. Mi ricordo che io per anni sono stato in vacanza a Scauri e c'era un Lido, il Lido Medusa, che vendeva le cartoline.

0: e quindi
1: le ragazze le vendono ancora,
0: e quindi c'era la possibilità di acquistare lì la cartolina.
1: Ma si faceva,
0: poi scrivevi il tuo messaggio, passavi in tabaccheria, prendevi il francobollo e poi la spedivi.
1: Anche perché manca di che spedivi una foto all'epoca, perché le foto le facevi, esatto, ma dovevi aspettare di tornare a Roma per farle sviluppare. Oddio, cioè, mi sembra di parlare della preistoria.
0: E poi quando ai tempi si faceva la famosa villeggiatura,
1: esatto,
0: durava tantissimo, e quindi
1: se partiva a giugno si tornava a ottobre,
0: tornavi a casa, perché poi l'indirizzo di residenza è sempre quello, esatto, tornavi a casa e recuperavi tutte le cartoline che gli amici ti avevano mandato.
1: La cassetta postale piena,
0: che spettacolo,
1: che bello, che bello.
0: 393 0119 119, tipida cartolina, fatevi sentire.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il piccolo Geppino è un po' di tempo che dedica molte attenzioni alla nuova maestra. C'ha una nuova maestra molto giovane, no? A un certo punto, un giorno, torna a casa all'ora di pranzo, vede il papà sul divano, gli si avvicina un po' timido e gli fa: papà, posso farti una domanda? Il padre fa: dimmi piccolo, ti sei mai innamorato di una maestra? E il padre fa: ma certo, in quarta elementare. Davvero papà? E che è successo? Niente. Ma come niente? E niente, perché tua madre ci ha scoperto e ti ha potuto cambiare scuola.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo su e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 1990.

0: estate, quindi sblocchiamo un ricordo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, Benedetta.
2: Ciao, ciao Benedetta.
1: Riguardo la questione delle cartoline, io ancora le scrivo.
2: Ah, che bello.
1: Ho passato questa, diciamo, usanza a mia figlia di 16 anni, perché io conservo ancora le cartoline di quando avevo 13 anni, ne ho tantissime, ed è stato molto bello, è tuttora molto bello intanto rileggerle, e quindi ho deciso di continuare questa tradizione, e ogni posto dove vado di villeggiatura, ovviamente dove non porto mia figlia, le invio le cartoline. Un bacio, buona giornata.
2: Grazie, beh, una bellissima usanza, brava Benedetta.
0: Abbiamo
2: piace?
0: Scoperto che anche nel 2026 si possono ancora spedire regolarmente, certo, le cartoline. Il punto è che una volta tu la mettevi nella cassetta della posta, quella rossa,
2: esatto,
0: okay,
2: quella che stavano per strada, no?
0: In città, qui da noi, Roma, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, in gran parte sono state dismesse o rimosse.
2: E quando sei detto, scusa?
0: A causa del drastico calo della corrispondenza cartacea, quindi devi andare tu nella filiale di Poste.
2: Oppure vicino a un ufficio postale, in genere ce n'è una che funziona ancora, no?
0: Bravo, e così la puoi spedire, perché altrimenti diventa difficile, eh.
3: Buongiorno, sono Angelo de Roma, sono armari a San Felice. Ti voglio dire che una volta mi moglie ha preparato la valigia, si è scordato da mettermi i mutanti, e praticamente mi sono dovuto mettere i perizoma sui. Ma fastidio, figlio mio, ma non da dietro, davanti ai gioielli di famiglia.
2: Se
3: riuscivo a metterli a metà, lo metti a destra o a sinistra.
0: Angelo, Angelo, prova a girarlo il perizoma. Va indossato al contrario.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Claudio da Bellamone.
0: Ciao Claudio.
4: Sì, io di cartoline ne ho scritte una barca, proprio tante. Però volete mettere cartoline col cellulare? Ci sta a paragone, ragazzi.
2: Vabbè, ma certo, che c'entra?
0: La poesia della cartolina.
2: Ma non è,
0: è,
2: non
0: una
2: è paragonabile lontanamente, no?
0: Però oggi senza smartphone, spiegatemi, ma come facciamo? È impossibile.
5: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Francesco, ti posso capire. È vero, non tengo più di nero. Summer Funk alle 8 e 18 del mattino.
1: Ma ancora devi iniziare l'estate, già finiti i soldi.
0: Perdona, ci sono gli F24. Ecco, non è colpa mia. O pago gli F24 o li spendo per altro. Chi c'è?
2: Beh, gladiatori, buongiorno Gabri. Allora sì, io ho mandato tante di quelle cartoline da ogni posto dove andavo, ai miei amichetti, ai compagni di scuola. Non tutti li cambiavano, devo essere onesta, però quando tornavi a casa e trovavi le cartoline dentro la buchina delle lettere era veramente impagabile. Unico neo, non tutte arrivavano. Io ho mandato una cartolina, ti dico 5 anni fa l'ho mandata da Paghino, in Sicilia, è arrivata 1 anno e mezzo dopo. È arrivata, fantastico ragazzi.
0: Se mettevi la cartolina in una bottiglia e la lasciavi nel mare, secondo me arrivava prima.
1: Ma era romantico pure comprare la cartolina e poi recarti in tabaccheria a comprare il francobollo.
0: Il francobollo.
1: Perché il francobollo che lo leccavi, pa,
3: lo dovevi attaccare solo così.
1: Se tu ci pensi, la cartolina, non essendo una lettera, tu scrivevi sulla facciata dietro, no?
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: il postino, volendo, se le leggeva tutte, perché le prendevi in mano e quello che c'era scritto c'era scritto dietro. Quante non mandate, anche l'amore, io tante non mandate.
0: Perché poi alcune cartoline, è vero,
1: erano d'amore, no?
0: Ti esponevi, quindi era un segreto tra te, l'altra persona e il postino.
1: Pensa, una volta mi innamorai di una ragazza, io ho mandato una cartolina al mese per 1 anno.
0: E poi che è successo?
1: E poi si è sposata col postino.
0: E dai. Restate con noi, le 8:20, piccola pausa e poi torniamo con Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da...
1: Supermercati.
3: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
9: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
8: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
9: Super

0: solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
1: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
0: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
6: Tipo?
5: Tipo trovare l'auto giusta.
6: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
5: Perché?
6: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
5: Fermo,
6: elettriche.
5: Fermo, che sto iniziando a sudare.
7: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Dimensione suono Roma. Meteo.
12: Segue la fase anticiclonica sul Lazio anche in questa giornata di venerdì 10, con l'alta pressione a interessare tutto il centro-sud Italia. Nelle prossime ore quindi tempo assolato, al più poco nuvoloso, e tra l'altro farà caldo con temperature massime abbondantemente sopra i 30 gradi, valori anche di 33-34 gradi come a Frosinone, Latina, Roma. Solo verso il tardo pomeriggio qualche breve temporale di calore si formerà sull'area interna appenninica tra Reatino e Frusinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.
15: Powered by
16: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: cattivo ragazzo. Billie Eilish canta del malessere made in USA. Perché da noi si chiama malessere, però all'estero si chiama bad guy.
1: Cattivello.
0: Le 8:29, anzi le 8:30 in questo istante, siamo in diretta nel ritmo della capitale. Ritorna anche Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
2: Antonio.
4: Eccoci qua, giunti alla terz'ultima puntata della rubrica Qualcheduno li conosce.
1: Scusa, ma come? Perché la terz'ultima?
4: Perché ci stanno più.
1: Come
4: ci stanno? Non ci sono più bestiole da scoprire.
1: ma il mondo
4: mi sta venendo l'esaurimento nervoso.
0: No, no, calma.
4: Sì, ma non in calma un
1: paro.
4: Calma, un paro. Non ce la fa, altrimenti la prossima rubrica si intitolerà Qualcheduno sa che fine ha fatto, Antonio. Non c'è. Comunque, anche oggi un animale a noi sconosciuto lo abbiamo trovato.
0: Sigla, eccola qua.
1: Eccola
0: a posto. Come si chiama? Che lo cerchiamo anche noi, siamo
4: si
0: curiosi.
4: Si tratta della Crocidura Stanley.
0: Oh mamma, che nome!
1: Eccolo qua, trovata subito.
4: Che non è un bruco,
0: no,
4: ma è una brucola.
1: C'è una svita.
4: È Stanley.
0: Stanley,
1: cioè, giustamente.
4: È uno dei mammiferi più piccoli al mondo.
1: Sì, è minuscolo, è veramente
4: sì, sì.
1: Minuscolo.
4: Sì, sì, sì. E non viene cacciato,
0: no.
1: Viene invitato.
4: No, infatti.
0: Che fai? Viene a cena? Vieni.
4: No, non è cacciato, ma viene cacciavite.
1: Giustamente, Stanley, giustamente.
4: Raga, datemi una mano perché
0: ti sentiamo un
4: no,
0: po'
4: con Stanley in testa io non.
1: Cioè, ormai.
4: Non ne usciamo più.
0: Senti, Antonio, ma le misure quali sono? È che è molto piccolo.
1: Ma piccolo.
4: Le misure sono importanti. Non so portarti. È come.
0: Si usa come
4: sì. È stato scoperto
0: non ci
4: pochi
0: vuole,
4: mesi fa.
0: A proposito di ferramenta, non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
1: Ma poi c'è sta foto di questo che lo tiene in mano, c'è piccoli, pare uno stop da 6.
4: Sì, ma che cosa che hai in mano? Il pennello?
1: No, è l'animaletto.
4: No, l'animaletto. Ah, quello ha detto il grande pennello, non era carino.
1: No,
4: la foto
1: no.
0: Uno stop da 6, poi ha detto.
4: Cioè,
0: uno stop, uno ha detto sembra uno stop da 6.
1: È sempre grosso. Per rimanere in tema, no?
4: Sì,
0: lo
4: sì.
0: Stop, Antonio, lo stop.
4: No, è uno. Scusate, allora fatemi dire, è uno stop da 6.

0: Vabbè,
1: è italoamericano.
0: C'hai sotto tacci
2: una mano. Infatti è di colore. È di che colore è questo?
1: È grigio.
2: È grigio. Cioè, strano, perché sarebbe dovuto essere black. Comunque sia. Andiamo avanti. Si tratta di un topo ragno che non si sa se prenderlo con piumino o con pezzo di formaggio, diciamo. Perché è strano. Per farvi capire, come un pesce palla. Però in questo caso per prenderlo basta solo un amo, perché ho a bocca o se buca.
1: Delle due, una.
2: Una è. Ma torniamo al nostro topo ragno nano. Sì, senza fare allusioni e senza dire Antò, ha detto te.
1: Mette le mani avanti, ormai ci conosci.
2: Tant'è che arriva ad una lunghezza massima, ecco qui le misure che mi chiedeva il poro Geppo. Ah no, scusa, il poro Rino.
1: Io sono interessato.
2: Arriva ad una lunghezza massima del corpo di 40 mm.
0: Che sono 4 centimetri.
1: 4 centimetri, sì.
0: È misura di Rino, perfetto. Proprio paro.
2: Chi è?
0: È misura di Rino questa sorta.
1: Ma se non fa freddo. Perché. No, io sono costretto a fare questa specifica.
2: Bisogna sempre specificare. Diciamo 40.
1: Però non scadiamo.
2: Non scadiamo. Dai, 40 mm. Tra l'altro da dietro voi. E 110 mm di coda.
1: Ecco. Ah, vedi?
0: Allora conta, conta.
2: Anche perché se poi uno può scodare, volendo può scodare. Ecco perché fino a pochissimi mesi fa non era ancora stato scoperto. Essendo così piccolo si insinuava in delle fessure, diciamo, da non stare qui a commentare. I ricercatori a fine giornata non riuscivano a trovarlo, quindi dicevano sempre: ragazzi, questo non si trova qui, torniamo alla base e a cercarlo continueremo dopo.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.com.

0: due dei miei robot preferiti, ma in quegli anni c'era anche l'immenso Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough.
1: Ritmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: il brano che ha lanciato la carriera solista di Michael Jackson. Ricordo sbloccato.
1: E che brano, dai!
0: 1980, Don't Stop Till You Get Enough. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, chi non ha ballato questa traccia almeno una volta nella vita, mente!
0: Le 8:41, siamo pronti a giocare di nuovo con voi. Questa volta c'è l'arena, quindi tirate fuori i vostri smartphone e prenotatevi a questo numero:
1: 393 0119 119. Ma stavolta non è un gioco di collaborazione, è una sfida uno contro uno. Il più bravo si porta a casa la nostra t-shirt.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice: vi basta mandare ora un messaggio scritto vocale con la parola chiave arena al 393 0119 119. In palio mettiamo la nostra maglia, quella ufficiale, che è la che dovrebbe indossare ogni gladiatore all'ascolto, quella con su scritto ridi è gratis.
1: Manda ora il tuo messaggio, noi ci sentiamo tra pochissimo.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco.

0: Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da Supermercati.
1: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
0: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
2: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli!
3: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.
9: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Le 8:52 in questo momento, Fabri Fibra nel venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, tranne te.
1: Sole,
2: musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.

0: Campania.
1: Vabbè, l'unione fa la forza, come si dice, vedi?
0: Dimensione Suono Roma, buon venerdì a tutti, restate con noi perché tra poco ritorniamo in redazione e nella prossima ora ritroveremo Antonio Giuliani e anche Leonora Scaiola per chiacchiere da bar.
1: Summer Edition.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Un saluto da Gabriele, Beatrice
4: e Francesca.
5: È venerdì, è proprio venerdì.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corvia e Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorsa essenziale. Info su comune.roma.it.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Altro giro in relazione con Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla Capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Smantellata dai carabinieri una centrale del riciclaggio di auto rubate, 6 le persone arrestate tra italiani e stranieri. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta in 2 capannoni tra San Cesario e Roma. Il sabotaggio dell'alta velocità Roma-Firenze, tornano liberi 7 anarchici arrestati. Il tribunale del riesame ha accolto le istanze della difesa che denunciava l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione e la sua connotazione terroristica. L'attentato a Ranucci, al via l'analisi del materiale sequestrato alla Vitola, manoscritti, telefoni e supporti digitali al centro degli accertamenti. Al momento non è prevista una nuova audizione del giornalista. L'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera Scuole Verdi per la riqualificazione energetica di oltre 1000 edifici scolastici di Roma. Il programma prevede tra gli interventi nuovi impianti di climatizzazione e tecnologie ad alta efficienza. Il trasporto della macchina di Santa Rosa Viterbo, oggi a San Sisto, il rito della posizione della statua della patrona su Dies Natalis alla presenza della sindaca Frontini, un momento simbolico che segna l'avvio del conto alla rovescia verso il trasporto, che è il 3 di settembre. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati. Wake up.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon venerdì 10 luglio 2026 a tutti!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
0: Ecco, questo è uno dei tanti buongiorno che arrivano al 393 0119 119, e insieme a questo nostro amico e a tutti voi iniziamo la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori.
1: Ritroveremo Starpiccio con l'ultima puntata della settimana che chiude l'arco narrativo,
0: chiude.
1: Poi Antonio Giuliani ed Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition. Iniziamo subito!
3: La barzelletta di Geppo.
0: È pomeriggio, siamo davanti al bancone di una farmacia, c'è un tizio un po' arrabbiato che, guardando la dottoressa, fa: mi scusi dottoressa, ma il certificato di matrimonio e la foto di mia moglie non sono sufficienti? La dottoressa fa: signor Rossi, glielo spiego per la terza volta, per gli antidepressivi

0: detersivi, ci vuole la ricetta.
1: Ascolta la barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 96.

0: alle 9.09 su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno belli.
2: Ciao.
1: Bentornato Rino, bentornato.
0: Grazie, grazie.
1: Non abbiamo sentito per nulla la tua mancanza.
2: Sei mancato.
1: Un bacio a tutti.
0: Ma guarda che siete tremendi. Lo so, immagino. Vabbè, comunque, come promesso, siamo pronti. Nuova puntata del nostro sceneggiato. Tutti con il casco spaziale.
3: Star Piccio.
2: 2151. Venerdì. L'orario di chiusura. Era finalmente venerdì. L'orologio di bordo segnava le 13.59. Nella plancia della Ducarna l'atmosfera era tesa.
0: Perché?
2: Ma solo perché alle 14 scattava ufficialmente il fine settimana.
0: Ah,
2: e come ecco, da regolamento della flotta spaziale italiana,
0: sì,
2: nessuno avrebbe mosso più un dito fino a lunedì, eh? Rino, controlla i quadranti, siamo fuori pericolo? Chiese Geppo già in bermuda e camicia hawaiana, con la testa velata che rifletteva le luci della plancia come una palla da discoteca. Rino, che nel frattempo già stava preparando il caffè con la moca da 12 tazze, consultò lo schermo.
0: Comandante, rotta libera, siamo in orbita stabile attorno al pianeta delle vacanze.
2: Oh, meno male, va.
0: La scienza ci dà il via libera per il totale e assoluto ozio.
2: In quel momento Emiliano salì finalmente in plancia, indossava una vestaglia con delle ciabatte con il pelo e teneva in mano un pezzo di motore avanzato e dicendo: ehi là ragazzi, buon venerdì, eh? Volevo dirvi che ho ufficialmente spento i motori. Ottimo lavoro Emiliano, per una volta hai fatto la cosa giusta, si complimentò Geppo. Sì, continuò Emiliano, solo che non mi ricordavo quale tasto fosse quello dello spegnimento, quindi ho buttato un secchio d'acqua saponata sulla centralina principale.
0: No.
2: Adesso la nave è tecnicamente un pezzo di ferro morto che galleggia nello spazio profondo.
0: No, Emiliano.
2: Privo di aria e di riscaldamento entro le prossime 12 ore. Rino guardò Emiliano, poi guardò la moca che aveva smesso di fischiare e infine guardò il suo corno portafortuna che si era spezzato in due.
0: Emilia, tu sei proprio un disastro cosmico.
2: Geppo invece scoppiò in una sonora risata, diede una pacca sulla spalla a entrambi e disse: ma che ce frega, tanto è venerdì, se ne parla lunedì. Rino, passami le sfogliatelle. E così, mentre la Ducarna andava alla deriva nell'infinito silenzio dello spazio profondo, l'equipaggio italiano diede inizio al weekend più rilassato della storia della galassia.
0: Ad atterrare si atterra, voglio vedere ora come ripartono.
4: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ci vanno alla corsa per il tormentone dell'estate 2026. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
1: Ma questi sono tutti pesi massimi, Dino. Dai.
0: Le 9:17, chi c'è lì fuori? Sentiamo i gladiatori. Sentiamo. Forza.
2: Buongiorno, ragazzi. Ma sì, Rino, cioè, è mancato tantissimo. Ma che dite? Buona giornata e buon venerdì, finalmente. Ciao da Emanuela da Roma.
0: Ciao, Emanuela. Cuoricini per te, questo messaggio me lo tengo stretto.
1: Hai visto? Sì.
0: Alla faccia di Geppo.
1: Mandagli una foto a Emanuela, firmata, no? Dai.
0: Volentieri, come si faceva una volta per le star dei fotoromanzi. Esatto.

Le 9:17, l'ho detto anche prima, lo ribadisco, sempre quello è l'orario. Restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo con Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti. L'estate più dolce da...

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Romana Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Vi regaliamo due ingressi gladiatori in questo venerdì mattina per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 15 settembre.
6: Il Roma Summer Fest 2026 illumina l'estate romana con musica, teatro e tanto spettacolo. La cavea dell'Auditorium Parco della Musica ospita grandi nomi della scena nazionale ed internazionale.
5: Vi facciamo entrare a gratis, ok? Cosa fare però per partecipare e provare a vincere?
6: Semplicissimo,
5: semplice.
6: Basta mandare adesso un messaggio, va bene WhatsApp o anche SMS al 3930 119 119 con la parola chiave che è proprio auditorium.
5: Il numero è questo, ve lo ripeto con calma, 3930 119 119, la parola chiave è auditorium per voi, due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone qui a Roma fino al 15 settembre.
6: Ragazzi, noi continueremo a giocare durante tutta la giornata, quindi restate qui con noi. Le info le trovate tutte sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
7: Game on.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini, 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia, ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
16: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante.

0: per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by
4: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Remind, le 9:29, gli Offenbach che abbiamo visto l'anno scorso
1: sul palco
0: di Sanremo con Sara Toscano
1: nelle serate cover.
0: Tra poco ci sarà Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition. Coinvolgiamo anche i nostri gladiatori al 393 019 119. Sull'argomento di oggi si parla di cortesie tra vicini. Spesso e volentieri parliamo male, no, dei nostri vicini.
1: Vabbè, non sempre, c'è pure quel vicino con il quale magari ha un ottimo rapporto, un rapporto idilliaco, come si dice.
0: Ed è importante anche essere cortesi nei confronti del vicino.
1: Esatto.
0: Quindi cerchiamo di capire quali sono le vostre cortesie nei confronti dei vicini, sia ricevute che effettuate. Ne parliamo con Antonio Giuliani. Forza!
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Oddio ragazzi, trovare una cortesia tra vicini non è così usuale, eh? Perché sembra assurdo, ma è proprio la definizione vicini che porta, no, a certi dissapori, no? Visto che questa frase ci fa pensare a persone che non fanno parte della nostra famiglia e che stanno troppo vicini, ok? E non ci dà quel senso di riservatezza, anche se a noi romani ci danno più fastidio i parenti, mo che ci penso, che i vicini.
1: Vero,
4: perché quelli sei vicini, i parenti addirittura sono stretti, cioè i parenti stretti, quindi ti stanno ancora più vicini. Però posso dirvi che proprio, insomma, diciamo l'altro anno non ho ricevuto, ma ho fatto io una cortesia al mio vicino. Perché? Perché lui ha un albero di fichi. Che sapete, questi alberi che crescono veramente a dismisura, addirittura invadendo la strada pubblica, i condomini adiacenti, le case sottostanti. E tutti noi romani, no, appena si parla dei fighi, capirai, diventiamo più fighi dei fighi, nel senso che appena ne vediamo uno di albero, esclamiamo: cioè, amberi, che figo st'albero! Così ci parte subito l'immaginazione. Pensando alla pizza bianca con i fighi,
1: il top del top,
4: ah, ho il massimo, pizza, fighi, bravo, e prosciutto crudo,
1: top del top a Roma.
4: Così il mio vicino ogni anno paga un giardiniere per sfoltire l'albero e prendersi i fighi, capito?
1: Ho capito. Scusa, ma qual è la cortesia tua?
0: Infatti, Antonio,
4: è che stanno, che quell'altro anno, diciamo, io l'ho potato io de notte. No, io ho fatto una cortesia. Sì,
0: ma
4: così
0: lo
4: lui ha risposto.
0: Lui, scusa.
4: No, non lo sapeva. Beh, quella cortesia, no.
0: Volevi fare la sorpresa.
4: No, la sorpresa. Io non lo so, sono stato io de notte, ho detto. Cioè, lui così ha risparmiato i soldi del giardiniere, capito? Una cosa, ragazzi.
0: Sì.
4: Se vi dovessero servire dei fighi, fatemelo sapere, che io i compro a poco.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Ultimo giro e ritorniamo ancora una volta nei fantastici anni 80. Ci fermiamo questa volta nel 1982, l'anno di debutto di Supercar,
2: ma anche l'anno di Pollon Combina Guai. In radio in quell'anno passava Heffar David con la sua Words.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Pizza. Il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Geppernino De Niro con voi fino alle 10 e ora, come promesso, ci spostiamo
1: in quel di Ostia, grazie alla nostra Eleonora Scaiola col suo chiacchiere da bar Summer Edition.
0: Il lungomare dei romani, eccola. Ciao Ele, buongiorno.
2: Ciao,
0: Ele.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì. Eccoci alla spiaggia, lungomare Amerigo Vespucci 118. Questo è l'indirizzo dove potete raggiungermi. Ovviamente, come sempre, il lungomare più bello d'Italia, siamo ad Ostia, venite perché ovviamente ci sono un sacco di cornetti, caffè, Ele, colazioni e gadget.
0: Stamattina
2: sì.
0: Si parla di condomini, di vicini di casa, però aspetta un attimo, visto che comunque spesso e volentieri si fa riferimento ai vicini come dei rompiscatole, maleducati, sì, presuntuosi, sì, boriosi, cerchiamo di capire come fare invece a comportarsi quando il vicino di casa è una brava persona.
1: Esatto, perché capita, capita anche questo,
2: Esatto, questa è la domanda che farò a tutti gli amici e le amiche che troverò in spiaggia, quindi raggiungetemi, ripeto, la spiaggia lungomare Amerigo Vespucci 118. A tra poco ragazzi.
0: Ciao Ele. Vivi, serate speciali al Bioparco fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova.
1: Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per i bambini tra tigri da salvare e animali da denti sorprendenti per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti al mondo animale. In più, un fantastico face painting per tutti.
0: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
1: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
7: Con questo caldo ci vuole qualcosa di fresco. Barattolino delizioso San Montana, 500 grammi, a 2,99 euro. Voglio tutti i gusti, l'estate più dolce da
6: supermercati.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Mi e My Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100. Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
13: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
14: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
13: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
14: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.
17: Powered by
18: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
15: Su Dimensione Suono Roma,
16: la sveglia dei gladiatori.

0: Chiacchiere da bar.
1: Come promesso, chiacchiere da bar, Summer Edition, siamo tornati su Dimensione Suono Roma, buon venerdì a tutti, da parte di Geppo, di Rino De Niro,
2: ma anche di Eleonora Scaiola.
1: Eccola,
3: ciao,
1: buongiorno.
3: Applauso.
2: Senti che applausone, oh.
3: Posso dire che è meglio di ieri comunque.
2: Cioè,
3: è sempre più energetico. Allora amici, siamo alla spiaggia lungomare Amerigo Vespucci 118 con un gruppo d'amici pazzesco. La prima tra tutti, buongiorno nome.
4: Cinzia.
2: Ciao Cinzia, benvenuta.
3: Che bello rivederti.
1: Ciao Cinzia.
3: Cinzia. Secondo te quali sono le buone maniere da adottare nei confronti delle persone che entrano per la prima volta al nostro condominio, quindi per i nuovi inquilini?
4: Vabbè, la prima cosa è l'accoglienza, insomma, si fa conoscenza, si invita a prendere un caffè e poi insomma due chiacchiere.
3: Quindi un caffè?
4: Sì.
2: Vabbè, sono le regole del buon vicinato, questa ragione,
4: certo.
2: No?
4: Certo.
3: E ci sta. Poi vi racconto un giorno che cosa è successo a me. Ragazzi, prossimo, poi pronto, nome.
5: Ciao, sono Andrea.
2: Ciao Andrea.
1: Ragazzi, benvenuto.
3: Classico surfista, capello lungo, abbronzatissimo, occhiale specchiato. Andrea, ciao.
5: Ciao.
3: Dove vivi tu?
5: A Roma.
1: Ma stai rimorchiando di nuovo, Eleonora? Cioè, ma tutto a posto, ragazzi.
3: Scherzo,
1: sotto il nostro naso. Incredibile.
3: No, volevo chiedere ad Andrea che ti chiama?
5: Non lo so.
3: Vabbè, niente, scusi, no. Dico, senti, quindi tu che cosa fai nei confronti dei tuoi vicini? O cosa hanno fatto magari a te, perché potrebbe essere anche quello.
5: Ma la cosa più forte è che un vicino, allora, diciamo a Roma, nei palazzi, ti incontri in ascensore e neanche ti saluti a volte.
2: Qualche
5: quando
2: volta
5: mi sono ferito qui in zona tra Ostia e Palocco, è capitato che mi hanno regalato a tutta la via un mazzo di fiori, il nuovo vicino.
2: Ammazza, è un gran signore.
1: Figo. Scusami, quindi mi stai dicendo che nei grandi centri, come a Roma appunto, questo rapporto tra vicini è meno, come dire, coinvolgente rispetto che se ci spostiamo in periferia? C'è più un rapporto umano, secondo te?
5: Esatto. E tanti anni in un palazzo e quasi non ti salutavi in ascensore, da quando ci siamo spostati fuori

0: arrivava lui e fatto una festa.
1: No,
0: ragazzi,
1: comunque questa è una cosa che è arrivata agli Stati Uniti,
2: molto Desperate Housewives.
1: In genere lì si presentano alla tua porta con una torta di mele quando arrivi, è sempre così negli Stati Uniti, no?
2: No, invece i miei vicini, ecco, io li adoro, li saluto, magari mi stanno anche ascoltando, se li incontri all'interno dello stabile forse ti salutano, se li incontri fuori dal portone non ti riconoscono più.
1: Lo so, però Rino, tu pure gli rubi la posta.
2: Ma non è vero.
3: E chissà cos'altro, andiamo avanti con l'ultimo amico.
1: E chissà cos'altro,
2: e chissà quest'altro poi ti fa andare in galera.
3: Ragazzi, io no,
2: c'è davvero. Ragazzi, guarda, ma guarda che prima o poi io e te facciamo una bella chiacchierata,
3: Ma non sai perché rido, ragazzi, perché io mi sono laureata in una in un'università romana, sì. E io senza volerlo questa mattina ho incontrato qui al bar uno dei professori. Buongiorno prof.
4: Buongiorno,
1: no,
4: ciao, sono Sergio.
1: Buongiorno,
2: ciao, Sergio.
3: Allora, per fortuna non è mai stato io, perché diciamo le cose insegna Sergio.
2: Sono quattro anni.
4: Economia.
3: Economia, microeconomics, diciamo la verità.
4: No, sì, esatto, microeconomics.
3: Università americana, va bene, senti, e tesoro,
2: ma questo è pazzo. Ma lei il professore all'università, tesoro.
1: No, ti permetti.
2: Ma tutto ok, io.
3: Chiedo scusa. No, volevo dire, lei cosa fa con i suoi vicini?
4: No, tu.
3: Tu cosa fai? Un po' strano.
1: Lei, tu,
3: cosa
1: fai? Sta nel pallone. No, sta nel pallone.
2: Sergio, fa una cosa, parla con me, ascoltami.
4: Va bene.
2: Qual è la cosa più bella ricevuta da un vicino, oppure magari qual è la cosa che tu hai fatto nei confronti di un tuo vicino di casa?
4: A me hanno fatto tanti regali e tante visite, perché io mi sono trasferito 9 anni fa nella mia casa attuale quando la mia compagna era incinta.
2: Quindi
4: ci siamo trasferiti lì, è nata mia figlia lì, Giorgia, ormai 9 anni fa. Noi abbiamo messo la coccardina giù al portone e quindi da lì è nato questo rapporto meraviglioso.
1: Da dove vieni tu, Sergio? Di dove sei originario?
4: Io sono calabrese originario, ho studiato a Roma, Londra, sto giro per il mondo e poi sono tornato a Roma.
2: Sergio, tutto sto giro di Peppe per ritrovare Eleonora Scaiola, ecco, al bar pure in spiaggia.
1: Ce ne va dai scatole, cioè,
3: ha detto mamma mia che fine hai fatto. No, non è vero, è orgogliosissimo di me, prof. Senta, vuole fare un saluto a tutti gli studenti che l'ascoltano?
4: Ma certo, ci vediamo tutti quanti a settembre.
1: Bene.
3: Questa suona più una minaccia,
1: infatti,
3: glielo volevo dire.
1: Grazie Sergio, grazie.
2: Ciao Ele, ciao Ele, ciao Sergio, ciao a tutti.
3: Ciao,
2: viva Ostia.
5: Grazie, ciao. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Estate.

0: groppo in gola, se stai emozionato.
1: Mamma mia, oh, col professore davanti, tesoro, lo stava chiamando. Vabbè, comunque, gladiatori, io direi di chiudere così in bellezza con la famosa ciliegina sulla torta. Vi lasciamo ora con Gianmarco Callari, Geppellino De Niro. Vi ricordano i prossimi appuntamenti.
2: A mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e mi raccomando, non perdete la puntata di domani, quella del sabato, una puntata speciale dove andrete a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
1: Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love.
1: Ciao.
3: Noi ci sentimo domani, ciao!
4: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
5: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
6: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
7: La Regione Lazio informa.
8: È stato inaugurato in via Garigliano 55 il nuovo centro Sant'Anna, un presidio specialistico pubblico di secondo livello dell'ASL Roma 1, interamente dedicato alla salute della donna, con un focus specifico sulle patologie spesso sottodiagnosticate o trattate in modo frammentario. Il centro Sant'Anna non sarà una casa della comunità, ma un presidio specialistico strutturato per accogliere donne con bisogni complessi inviate dalla rete territoriale. Ad inaugurare il centro il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
9: Il Sant'Anna rappresenta un modello avanzato di sanità territoriale, spazi rinnovati, servizi ampliati e un team multidisciplinare dedicato che potrà utilizzare la cartella di continuità assistenziale. Si tratta questo di uno strumento digitale integrato con il RECUP e con il fascicolo sanitario elettronico che mette in collegamento gli operatori sanitari e i pazienti, garantendo un'assistenza sempre più personalizzata. Il mio obiettivo è portare esperienze come quella del nuovo Sant'Anna in tutte le province della nostra regione.
10: E andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Smantellata dai carabinieri una centrale del riciclaggio di auto rubate, 6 le persone arrestate tra italiani e stranieri. L'operazione dei militari dell'arma si è svolta in 2 capannoni tra San Cesario e Roma. Nuovi sviluppi sull'operazione che nei giorni scorsi ha consentito alla Polizia di Stato di disarticolare un sistema di spaccio gestito da un trentenne romano tra la sua abitazione e la macelleria di cui era titolare. Gli accertamenti amministrativi e igienico-sanitari eseguiti sull'esercizio commerciale sono culminati nella sospensione dell'attività da parte dei carabinieri del NAS di Roma. Il Lazio istituisce il garante per i diritti e la tutela delle persone anziane. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce una nuova figura di riferimento. Il nuovo organismo avrà anche il compito di promuovere iniziative condivise con il terzo settore e con gli enti territoriali. Viterbo e Latuscia entrano nel vivo del percorso di candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033 con una serie di iniziative che coinvolgeranno istituzioni, operatori culturali e imprese del territorio. Il prossimo appuntamento è la festa della candidatura in programma sabato 12 luglio dalle 16 alle 21. Borse, aperture di seduta deboli e mista per quelle europee. Milano apre in cauto rialzo con il FTSE MIB a più 0,2%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

meglio, per la precisione, inizia la seconda parte della mattinata insieme anche oggi fino alle 13. Quindi buongiorno a tutti da Gianmarco. Un po' di ricordi, torniamo nell'anno del giubileo, del grande giubileo qua a Roma, e usciva in radio questa

Rosa, viajando por el mundo di Karol G e Manu Chao, che va a chiudere le quattro hit senza interruzioni su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno. Oggi abbiamo cambiato effetto, molto bene.

0: che cambiare idea, no? Si dice da persone intelligenti, solo le persone intelligenti cambiano idea. Ecco, evidentemente a Roma siamo molto intelligenti. Stiamo per scoprire il motivo. Che è successo?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma, non mamma, finché non mi ami.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
4: Autoimport a Roma dal 1950.
5: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
7: fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
13: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
15: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
16: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
1: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione suono.

le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Amici e amiche lì fuori, buongiorno a tutti quanti. Per chi sta soffrendo il caldo anche oggi,

magari sognava il fresco alla stazione Termini in Piazzale dei 500, quelle zone lì. Niente, come non detto, notizia dei giorni scorsi di questo albero super tecnologico, l'albero bioclimatico, no? Che sarebbe dovuto essere installato, sarebbe dovuto spuntare, nascere proprio in Piazzale dei 500 per creare un microclima artificiale contro il caldo. Resettiamo tutto, annulliamo, come se non l'avessimo mai detto, perché il comune ci ha ripensato ufficialmente. Il progetto non si farà, quindi uno dice, vabbè, quindi che lasciano? Deserto? Il nulla? No, per fortuna, pare di no, l'alternativa dovrebbe essere il verde, quello reale, tanto invocati, desiderati alberi anche dagli influencer della nostra città. Pare che arriveranno alberi veri, soluzioni naturali contro la canicola romana. Che sia la volta buona, anche se probabilmente per avere un po' di ombra degna di questo nome dovremmo aspettare decenni. Nel frattempo io direi che se capitiamo in zona muniamoci di pazienza, di adattamento, bottiglietta d'acqua e tiè pure il

0: condividere con gli amici.
1: Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Autoroyal Company e 0100.
3: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!

0: ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi solo da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
0: E usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
0: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
0: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Eccola qua la musica nuova, già votabile tra l'altro sul nostro sondaggio, attraverso il nostro sondaggio Music Lab sul sito, sull'app. Tra le varie nuove proposte c'è questa di DJ Goge, Jason Derulo, si chiama Micico.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Michiko, DJ Goja, Jason Derulo, novità della settimana su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, è tornata
1: la regina di cuori,
0: la regina di cuori tra mille colori. Oggi ce n'ha parecchi.
2: Sto triste. Sono triste.
0: Perché sei triste?
2: Sono triste.
0: Che è successo?
2: Perché poi
0: sei una bambina indifesa.
2: Ah,
0: dai, vuole le caramelle.
2: No.
0: Vabbè, senti, ciao regina di cuori, come
2: ciao,
0: sta, com'è andata ieri?
2: Bene,
0: ti sei divertita?
2: Bene. Sì,
0: ti sei divertita? Hai messo musica, hai parlato. Ti hanno fatto
2: public relation.
0: Senti, c'è un il 2026.
2: Sì.
0: Nel 2026 ci sono un sacco di anniversari importanti.
2: Sì.
0: Tra cui anche un bel 100 anni.
2: Sì.
0: Mm?
2: Quindi del Napoli.
0: Cioè, l'hai detto per davvero?
2: Sì. Voglio anche acquistare.
0: Finisce qua il talk radiofonico. Grazie, arrivederci a tutti.

0: cent'anni dell'elenco telefonico. Te lo ricordi, lo usavi?
1: Come no?
0: Che fu stampato per la prima volta nel 1926 a Torino, il primo volume che raccoglieva e ordinava liste di numeri che normalmente sarebbero stati frammentarie. Poi c'era un po' di tutto in realtà, abitazioni private, botteghe di quartiere, grandi aziende. Poi nel 65 arrivarono le pagine gialle e poi successivamente tutto città e dal 2000 le pagine bianche. Ti ricordi, non so se lo ricordi, quando arrivavano a casa a un certo periodo dell'anno questo librone gigante, tutto
1: ti
0: bello incartato,
1: suonavano proprio al citofono ed era la persona che ti portava questi mallotti,
0: sì, che tu lo sfogliavi e aveva ancora quell'odore di libro nuovo, una roba del genere. Adesso, oltre che ho dei dubbi sulla praticità, sull'utilizzo, ma te la farebbero pagare anche,
1: io,
0: cara.
1: Sai cosa
0: era una
1: invece,
0: Bibbia,
1: vero,
0: era.
1: Vero, però io farei tornare tutto città, che la mia maestra, devo dire, una persona proprio avanti, mi faceva portare a scuola.
0: Bello.
1: Per farci imparare non solo le strade, ma anche per farci muovere quello che le persone adesso senza i vari smartphone,
0: senza navigatori,
1: non sanno fare.
0: Lo so, è vero.
1: Quindi quello sarebbe bello.
0: Ma noi parliamo di quello che ci piacerebbe, ma sappiamo
1: utopia.
0: Al tempo stesso che è praticamente utopia, è praticamente impossibile. Però quanto sarebbe bello andare magari in un ristorante e vedere a fianco i bagni, perché molto spesso
1: erano
0: le postazioni col telefono
1: e
0: sotto le pagine gialle.

0: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Grave incidente stamattina sulla bretella per l'autostrada A1 all'altezza del casello Roma Nord in uscita dalla capitale. Sul posto polizia stradale ANAS 118, un'eliambulanza è atterrata.

0: atterrata in un campo vicino ed è poi decollata alla volta di un ospedale. Il traffico è pesantemente rallentato con code di chilometri. Ha effettuato un intervento di lipofilling al seno su una paziente nel suo studio privato, del tutto inidoneo e privo di qualsivoglia autorizzazione, secondo l'accusa. Per questo la donna, che in passato per problemi di salute era stata già sottoposta a diverse operazioni, aveva contratto una grave infezione che le ha comportato segni e sintomi per molto tempo. Alla fine ha dovuto affrontare un altro intervento per rimuovere entrambe le protesi messe nel 2018 dopo una mastectomia. Per questo il chirurgo Paolo Signorini rischia ora 2 anni di carcere. Questa è la pena chiesta in aula per l'imputato dalla PM Leonora Fini. Viterbo, operazione extra lusso di cemento soffiato. La Guardia di Finanza ha sequestrato a 3 imprenditori immobili, auto di lusso, oltre a società di capitali e disponibilità finanziarie per un totale di 9 milioni di euro. Le indagini riguardano frodi commesse nel settore dei super bonus fiscali. Domani e dopodomani torna la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo. Raccolta straordinaria, gratuita, dei rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici e legno, organizzata da Ama. Saranno complessivamente 17 le postazioni a disposizione dei romani, allestite nei municipi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: It is 12 ed un minuto.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Ed è questo l'orario che segna ufficialmente l'inizio della pausa pranzo con Dimensione Suono Roma. Buon appetito a tutti, anche se da Galateo non si dice.

0: buon venerdì 10 luglio. Siamo arrivati alla fine di questa settimana. Io lo so che il weekend per molti è lavorativo. Tranquilli, noi ci siamo, pronti a fornirvi l'energia giusta per tutto il tempo, quindi saremo insieme a voi da mattina fino a sera. Prima parlavamo con Gianmarco Callari del centenario delle pagine bianche, poi dell'arrivo delle pagine gialle. Abbiamo ricordato insieme Tutto Città, per chi non lo conoscesse, quel giornalino che ci veniva consegnato a casa e che era una vera e propria mappa della città. E io ho ricordato, ricordo ancora con tanto affetto, della mia maestra d'italiano che ce la faceva portare. E per un'ora a settimana tutti insieme noi bambini dovevamo percorrere con il ditino le strade, prima quelle che erano attorno alla scuola, poi quelle che facevano parte, no? Del vicinato di casa nostra. In questo modo ci orientavamo nella città. Era veramente molto bello. Adesso non ci sappiamo muovere senza il navigatore di turno. E siete intervenuti voi, pronto?
1: Segna, ciao. Ciao. Senza i telefonini non so quando manca a prendere un autobus. Quattro alla via di Stacchia Volgata.
0: È vero.
1: Comunque io che faccio il giallo adesso facendo il battito. Io faccio la treccetta, c'è nel battito.
0: Non capisce nulla da questo messaggio, però provo a tradurlo da quello che sono riuscita a capire, che oggettivamente adesso senza i nostri carissimi smartphone non andiamo da nessuna parte. Li utilizziamo per fare tutto, qualunque informazione, qualunque

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Buffalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
7: Davvero?
6: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
11: Iniziare con il piede giusto vuol dire anche giocare con Dimensione Suono Roma. Io sto per regalare due ingressi per il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della

0: L'Auditorium Parco della Musica ospita grandi nomi della scena nazionale e internazionale. E quindi, se vuoi aggiudicarti due ingressi, gioca con me in questo momento tramite WhatsApp o SMS al 393 0 119 119. Lo so che la domanda è: cosa devo fare? Semplicissimo, scrivere la parola chiave che è auditorium. Quindi scrivere auditorium al 393 0 119 119. Dopo aver inviato il messaggio bisogna incrociare le dita, perché il fortunato potresti essere tu ad aggiudicarti appunto due ingressi per il Roma Summer Fest 2026. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: Game on.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza, dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
5: Solo per questo mese, fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
4: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
5: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
4: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
5: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: Scopri di più su gruppoautoequip.com.

arrivare il momento polemica, e lo so che vi piace, a me proprio è una delle cose preferite. Partiamo dalle dichiarazioni che ha fatto di recente il 3, cantante romano che è stato anche a Sanremo un paio d'anni fa se non erro, il quale ha detto proprio testuali: ho 30 anni, quasi 30 anni, e non voglio andare via da casa di mamma e papà, ci sto bene. Chi se ne va, chi fa questa scelta prima dei 30 anni o anche dopo, è semplicemente perché con i genitori non va d'accordo, quindi ci sono conflitti in famiglia. Io sto bene, sono in una zona di comfort, a casa si sta benissimo e quindi non intendo andarmene. Va bene, ognuno è libero di fare quello che vuole, però poi ha aggiunto chi non rispetta quello che dico io è semplicemente perché

0: Mike su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, facciamo partire ufficialmente la polemica dopo le dichiarazioni del 3, il quale ha detto: io ho 30 anni, quasi 30 anni, e so bene a casa di mia madre, non me ne voglio andare, ho tutti i comfort, sto benissimo, sembra un albergo. Chi invece va via prima di casa, prima dei 30 anni si intende, è perché ha dei problemi, dei conflitti con i genitori. E siete intervenuti voi senza neanche chiederlo. Pronto?
1: Ciao Xenia, sono Titti da Cilia. Senti, questa no, è un po' una baggianata. Io mi sono sposata a 22 anni e non perché non andassi d'accordo con i miei genitori, assolutissimamente, tuttora sono per fortuna in vita e abbiamo un rapporto stupendo. Evidentemente non aveva trovato l'anima gemella prima. Esatto. Un bacione, ciao,
0: può
1: ciao.
0: Essere questo, può essere che i vestiti stirati, lavati, puliti e trovati già nell'armadio, belli piegati, fanno comodo a tutti.
2: Sveglia gladiatori!
3: Scusa, mi puoi far vedere il pentagramma?
4: Eccolo
3: che
4: qua,
3: oggi provo un attimo a suonarlo.
4: Perché tu sai riconoscere qua,
3: certo,
4: dove sono.
3: Io so leggere la musica, io sono musicista, no?
4: Per me sono geroglifici.
3: Tu non suoni niente?
4: Io non suono niente. Ma perché tu che suoni?
3: Io suono l'arpa.
4: L'arpa.
3: Io a casa c'ho l'arpa, no?
4: Sì, sì, sì.
3: L'unica cosa che mi contestano spesso è come sono vestito quando la suono, capito?
4: Perché? Come sei vestito?
3: D'angelo!
5: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
10: Autoimport a Roma dal 1950. 57.
12: Ho vinto!
13: Hai vinto? Che cosa?
12: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
14: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
15: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.

0: dicendo la nostra, ecco, per così dire, in merito alle dichiarazioni che ha fatto il pseudonimo di Guido Luigi Senia, che ha parlato chiaro e ha affrontato una tematica molto sentita dai giovani del nostro paese. Lui ha detto: ho 30 anni ma non voglio andare via di casa, è come stare al centro estivo. Chi lo fa è perché ha problemi con i genitori. E siete intervenuti voi. Secondo me non è così. Io sono andata via di casa prima e ho un rapporto splendido con i miei genitori. Certo mi mancano, e quando sono a casa effettivamente mi sento non al centro estivo ma coccolata, accudita, è chiaro. Resto pur sempre figlia dei miei genitori, sono lontana e quindi quando possono mi coccolano nel modo migliore che conoscono. Quindi non è una questione di avere un cattivo rapporto con i genitori, ma a un certo punto una persona nella vita deve spiccare il volo e camminare su sei piedi. Pronto?
1: Chi c'è? Senia,
0: ciao
1: Osvaldo.
0: Ciao Osvaldo.
1: Beh, 30 anni stare a casa, io credo che la gente ci stia per necessità e non per questioni di affetto familiare,
0: esatto,
1: e fraterno.
0: Esatto.
1: Insomma, avere una compagna, perché ormai a 30 anni poi iniziare a chiamare la tua fidanzatina compagna e dover fare casa mia, casa tua per stare insieme,
0: è
1: a casa mia con i miei genitori, a casa tua con i tuoi genitori, insomma.
0: No.
1: Va bene che va bene, però fino a un certo punto. Questa idea che anche a 30 anni siamo 20 anni, anche a 40 anni siamo 30 anni, non.
0: Però
1: mi sembra una grande pesa per iniziare. Ciao Senia, un bacione.
0: Grazie Osvaldo per questo prezioso messaggio. Potete intervenire voi, dire la vostra al 393 0119 119.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
4: Adesso la linea va alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Villalba di Guidonia, in provincia di Roma, un uomo è stato accoltellato all'addome dopo una lite nel cortile delle case popolari. È grave, un 37enne. L'aggressione è nella serata di ieri. Sul caso indagano le forze dell'ordine che hanno sentito anche alcuni testimoni. Altro accoltellamento a Frosinone. Un giovane è stato colpito da un fendente abbandonato sanguinante in strada. È accaduto ieri sera. A dare l'allarme è stato un passante. Secondo i poliziotti, a causare l'aggressione sarebbero stati dissapori legati ad una ragazza contesa. Uno dei due sospettati avrebbe colpito la vittima usando un guinzaglio per cani, l'altro con un oggetto appuntito alla schiena. Ostia, maxi operazione dei carabinieri sul litorale, 6 arresti e 8 denunce, bloccati spacciatori nei parchi, ladri d'auto e ricettatori. Il TAR del Lazio ha cancellato la procedura che aveva portato alla nomina del professor Alessandro Frati, nipote dell'ex rettore Luigi, alla cattedra di neurochirurgia alla facoltà di medicina e odontoiatria dell'Università Sapienza di Roma. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dal neurochirurgo Paolo Missori, ordinando all'Ateneo di ripetere il concorso entro 120 giorni. Dal 16 al 18 luglio il castello Miramare di Maccarese, Fiumicino, affacciato sul mare alle porte di Roma, ospiterà la quinta edizione di Cinemagia, Cinema da Mare, il festival dedicato al cinema indipendente internazionale, ideato e organizzato da Sveva Bucci. 3 giornate di proiezioni, incontri, masterclass, musica, libri e momenti di confronto che trasformeranno uno dei luoghi più suggestivi del litorale romano in uno spazio di dialogo tra autori, professionisti del settore e pubblico. Prevista anche la consegna dei riconoscimenti Cinemagia 2026, tra i premiati Mimmo Calopresti e Maurizio De Giovanni. È tutto.

0: L'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? 14 e un minuto.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: Para lo smartphone.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dubel, Ocean House. Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma, finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio. Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
1: Aptodis, averla ti conviene.
2: Aptodis, averla ti conviene.
3: Aptodis, averla ti conviene.
2: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
4: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
5: Todis, buongiorno convenienza.
0: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Massimo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
10: Tipo?
9: Tipo trovare l'auto giusta.
10: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
9: Perché?
10: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
9: Fermo,
10: elettriche.
9: Fermo, che sto iniziando a sudare.
11: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Roberto da Roma.
1: Ciao Roberto.
0: Gli abbaglianti vanno usati solo e esclusivamente al di fuori dei centri abitati, di notte e quando soprattutto l'illuminazione pubblica è insufficiente o assente.

0: pomeriggio. La risposta è falsa, in quanto in galleria, se con una scarsa visibilità, si possono mettere i fari abbaglianti. Nel momento che non viene nessun'altra macchina nel senso contrario, se fosse, diciamo, una strada a doppio senso, certo. Altrimenti diciamo, si possono mettere gli abbaglianti, perché nel senso contrario non vengono nessuna macchina, diciamo, ecco, in autostrada per esempio, sì, si possono mettere gli abbaglianti, però comunque l'illuminazione, ragazzi, essendo una galleria, diciamo, ecco, come dicevo, scarsa visibilità, si possono mettere abbaglianti. Un saluto e buon
1: ragazzi,
0: pomeriggio.
1: No, di norma non è quella la regola, quindi no. Pronto?

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Che erdaie sia con te.
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao
3: Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
4: Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni!
7: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.

0: a farlo fino ad oggi, a un grande, anzi a due grandi della musica italiana, Gabri Ponte e Jovanotti, TNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a

ad oggi su Dimensione Suono Roma, negli ultimi giorni si sta parlando tantissimo dei record da parte dei cantanti, vari cantanti, personaggi pubblici, e devo dire con immenso orgoglio che Vasco, per il giubileo di Vasco previsto nel 2027, ha già fatto sold out, quindi ci saranno ben 10

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
2: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
3: La linea adesso passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. A Frosinone un giovane è stato accoltellato ed abbandonato sanguinante in strada. È accaduto ieri sera. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112. I due sospettati aggressori l'avrebbero colpito, uno con un guinzaglio per cani, l'altro con un oggetto appuntito alla schiena. Il motivo, secondo i poliziotti, sarebbero dissapori legati ad una ragazza contesa. Grave incidente stamattina sulla bretella per l'autostrada A1 all'altezza del casello Roma Nord in uscita dalla capitale. Sul posto polizia stradale, ANAS 118. L'ambulanza è atterrata in un campo vicino ed è poi decollata alla volta di un ospedale. Il traffico è pesantemente rallentato con code di chilometri. Roma, quartiere San Lorenzo, due giovani di origine somala di 20 e 22 anni sono stati presi a calci e accoltellati da una baby gang, feriti al volto, schiena e braccia. Uno dei due ha una prognosi di 40 giorni. Secondo le testimonianze, la lite sarebbe venuta per una sigaretta e chiesta a una delle vittime, ma chi indaga non esclude uno scontro legato agli stupefacenti. Il fatto è avvenuto mercoledì notte. Calcio, Casa Lazio, è fissata per domani la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico biancoceleste Gattuso, lo comunica in una nota il club. Prima della presentazione alle 16, al termine delle visite mediche e dei test atletici svolti sul campo,

0: verrà ufficializzata la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato, che prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Training Center SS Lazio, si legge nel comunicato. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 15 e 2 minuti.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Lo so, I Love Roma è un momento magico perché Dimensione Suono Roma è pronta a regalarvi lo zaino della radio, lo zaino che è in palio, non si può acquistare da nessuna parte, non è in vendita, ma può essere tuo, può essere vostro soltanto giocando con me al 393 0 119 119. Come sempre io farò una domanda che è relativa al nostro territorio e tre possibili risposte, soltanto una è quella giusta e a te toccherà inviarla al 393 0 119 119. Dunque partiamo, chi è riuscito ad ascoltare la puntata dall'inizio probabilmente conoscerà già la risposta. Quale cantante romano ha dichiarato di non voler andare via di casa a 30 anni? Perché si sta bene, perché è come un campo estivo. Di chi sono queste dichiarazioni? Di Gazzelle? Di Fulminacci? Oppure il 3? 393 0 119 119. Quale cantante romano ha dichiarato di non voler andare via di casa a 30 anni? Gazzelle? Fulminacci? Oppure il 3? Scegli la tua risposta ed inviala al 393 0 119 119 per aggiudicarti lo zaino. Buona fortuna!
1: I Love Roma!
0: I Love Roma!
3: Dimensione Suono Roma! Il ritmo della canzone.

0: dunque abbiamo Marco, un simpaticissimo vincitore che oggi si è aggiudicato lo zaino. Ciao Marco, ci sei?
1: Ciao, sì, ci sono.
0: Ciao, ciao, ti sei aggiudicato lo zaino rispondendo correttamente a questa domanda qui. Quale cantante di Roma ha dichiarato di non voler andare via di casa a 30 anni? Gazzelle, Fulminacci oppure il 3?
1: Il 3.
0: Oh yeah. Perfetto, Marco, vuoi salutare qualcuno?
1: Davide
0: che è lì accanto a te, giusto?
1: Sì, accanto a me.
0: Ok, perfetto. Ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon fine settimana in compagnia di Dimensione Suono Roma. Ciao!
1: Grazie, grazie a lei.
2: I love Roma. I love Roma. For you. Le hit più ritmate.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Hai sentito?
11: No, cosa?
10: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
11: Davvero?
10: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
11: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
10: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati.

0: svalutati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ma che fai senza cintura?
3: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: 15 e 18 minuti.

0: spazio, dimensione sono Roma, il ritmo della capitale è arrivato
1: l'arrotino è arrivato. Senti, io arrivo come sempre con domande,
0: certo,
1: a flash.
0: Sono pronta.
1: È il weekend, se dovessi descrivere il tuo weekend che ti aspetta con tre parole, che mi diresti?
0: Lavoro, massaggio, relax.
1: Perfetto, adesso tocca a te. 393 0119 119, come ha fatto Xenia, hai tre parole a disposizione per descrivere il tuo weekend.
0: Vai, fateci sognare. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira il Bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato, domani, quindi non perdere Avventure in Foresta, un'attività speciale per bambini tra tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più, un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, vivere l'estate fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Anno 2151. Il vice comandante Rino De Nino guardò lo schermo con aria truce.
4: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
3: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
2: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 euro. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 euro. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Cosa amo di più dell'estate?

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio. Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Ma che fai senza cintura?
5: Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
6: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle.

0: esce Margarita dal 2019. Non lo so che con lei con la granita tu contasto dolente.
1: No, ci sono due cose da catanese che non mi dovete toccare, ragazzi. La granita e le cipolline.
0: Le cipolline.
1: Non so, cioè l'arancino lo potete pure tenere, perché l'arancino è una cosa che non è talmente
0: inflazionato.
1: Se c'hanno tutti l'arancino, ma che se ne frega, poi c'è il supplì che è tanto buono tanto quanto.
0: No, però a me non mi dovete toccare l'iris invece. Oh.
1: Ormai che hai scoperto l'iris con mammarotte. Sì, ragazzi, cucina catanese è grassissima. Posso dirti che però la granita è una di quelle cose che in estate diventa parte del DNA della gente che vive in
0: Sicilia.
1: Vero,
0: vero.
1: Che tu smetti di mangiare qualsiasi cosa.
0: Mangi solo granita.
1: Basta, basta, perché tanto c'è la granita, basta. Te mangi il pesce e la granita. La granita e la pizza la sera. Cioè, la granita va con tutto.
0: È vero, però è buona poi, tra l'altro. La gratta che

0: qui?
1: No, qua famo. Allora la discussione, noi ti parancino con supplì. Sono diverse.
0: Scusa.
1: Allora.
0: Però ci sarà qualcuno che andrà a mangiare sto fine settimana una gratta checca fresca? Certo.
1: Oh. Io vi invidio lo stesso, cioè, bene tutto. Tre parole per descrivere il vostro weekend.
0: Allora io ho scelto lei perché, ragazzi.
1: Vai.
0: Cioè, voglio dire.
2: Penelope dalla Dispoli. Giro in moto.
0: Sì.
2: Discoteca.
0: Sì.
2: Mare.
0: Bene. Ma dico io, sei sola? Perché nel caso io mi aggiungo a te.
1: Cioè lei è l'intenditrice proprio. Giro in moto, discoteca e mare. Hai spaccato, Penelope. Volare.
0: Bomba.
1: Tutti come Penelope. 393 0119 119. Il tuo nome e le tue tre parole del weekend.
0: Mi raccomando, dovete fare meglio di Penelope adesso. Non so quanto sia facile superarla.
1: Spaccare.

0: ma chi la può fermare?
1: No, nessuno.
0: Chi la può fermare? La
1: abbiamo
0: musica?
1: Questo potere, per fortuna. E per fortuna, musica che ci accompagnerà anche nel weekend, perché Dimensione Suono Roma non si ferma mai.
0: Mai, brava.
1: E vi accompagna
0: sempre e comunque. Peraltro Xenia verrà in diretta con voi tutti i giorni della settimana, compreso sabato e domenica, quindi non sentirete la nostalgia.
1: Ci sentiamo domani a partire dalle 10 e anche domenica a partire dalle 10.
0: Quindi,
1: dunque,
0: per quanto ti riguarda, le tue parole del weekend sono
1: Radio Radio
0: a lavorare.
1: Però mi sono regalata un massaggio nel pomeriggio, giusto per rilassarmi un po'.
0: Lei mi si massaggia?
1: Io mi massaggio.
0: Ho capito, va bene, c'è il lavoro. C'è qualcuno che dice lavoro, studio e bicchiere di vino la sera per disperazione, Carlo dei Castelli Romani.
1: Qualcun
0: Virginia
1: altro che scrive, finalmente le ferie.
0: Ciao Virginia, finalmente sono andata in ferie, vai.
1: Pronta?
2: Penelope dalla Dispoli. Dica. Giro in moto, discoteca, mare.
0: Ma sì, ciao.
1: Bello.
0: È la vincitrice di tutto.
3: Ciao, le mie tre parole. Mare, pizza, deluxe.
1: Anche questo
3: ciao,
1: mi piace.
3: Ciao Loredana Tosti.
0: Loredana.
1: Loredana, bella vita.
4: Ciao bella gente.
1: Ciao.
4: Clara da San Gemini.
1: Ciao.
4: Io e il mio compagno.
1: Sì.
4: La nostra Electra Glide.
1: Sì.
4: Appennino. È un bel weekend di relax.
1: Madonna, senti
4: al fresco. Si spera.
1: Che bello, hai sentito Weekend?
0: Weekend. Peraltro lei ha mandato un altro messaggio dove le tre parole ha aggiunto anche funghi porcini. Sono Electra Glide, Appennino, San Gemini e porcini. Ok,
1: bene,
0: mi aggiungo porcini.
1: Ci sta.
0: Proviamo a sentire gli altri.
1: Pronto? Chi c'è? Pronto?
0: Dica.
5: Ciao ragazzi, sono Virginia da Roma.
1: Ciao.
5: Le tre parole per il mio weekend sono valigia, aereo, vacanze.
1: Ma sì!
0: Tutte le Virginie partono praticamente.
1: Portaci con te.
6: Ciao a tutti, Jimmy da Roma.
0: Ciao,
6: le tre parole: mare, traffico e capricci.
0: Capricci?
1: Di chi? Dei bambini? Spero non tuoi.
0: Vai,
1: dunque,
0: ancora.
1: ci siamo, dai.
7: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao,
7: Pino dalla Dispoli.
0: Ciao, Pino.
7: Furgone, ostia, consegne.
0: Che entusiasmo.
1: Lui lavora però.
8: Dai ragazzi, vi è piaciuta il mio fine settimana?
1: Molto.
0: Vai,
8: alla grande.
0: Alla grande.
1: Ci uniamo.
0: Vabbè,
1: io direi che abbiamo tutto.
0: Ce le ho tutte, se vuoi posso andare.
1: 3, 2, 1, go. Ci puoi aggiungere Danza della Pioggia, per favore?
0: Danza della Pioggia, va bene, vai. Go.

0: tre parole, il mio weekend su Dimensione Suono Roma.
1: Ma allora,
0: stavo carico, si sentiva?
2: È accelerata verso il finale.
0: Ti aiuta? Poi mi ha preso così. Allora, ragazzi, ve la voglio svelare. Ha detto danza della pioggia perché c'è sul meteo la probabilità che domani sera in quel di Milano possa arrivare un po' di gnagnarella.
2: Ma io gliela farei scendere tutta sa gnagnarella.
0: E quindi se la gnagnera io non vado a cantare, capito? Quindi rimango a Roma.
2: Il bello è sempre cantare, però c'è anche un altro bello, è che tu vivi a Roma, quindi
0: ci devo
2: tra
0: tornare.
2: le due cose
0: sai che faccio? Vado, che apro il live e faccio gnagno sotto la pioggia.
3: Che dai e sia con te, riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Esatto.
1: Eh?
0: E lo puoi raccontare ancora al 393-0119-119. Devo fare un plauso a Daniele da Roma, che ha trovato l'escamotage unico,
1: perfetto,
0: e solo.
1: Perfetto, che non può andare in onda perché siamo in fascia protetta.
0: Cioè, si può fare un complimento a qualcuno in modo che non si possa sentire,
1: corretto,
0: in onda?
1: Sì. Corretto, sì.
0: Daniele,
1: sì,
0: da Roma.
1: Ringraziamo, Daniele, la prossima volta utilizza frasi più dolcine e delicate.
0: No, cioè, mi ha fatto morire dalle risate, frate. Però, diciamo che. Però!
1: Ah, però!
0: Però!
1: Però io torno domani a partire dalle 10, anche domenica a partire dalle 10, il weekend in mia compagnia. Ciao belli, adesso vado.
0: E vabbè, Xenia, però!
1: Però!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
5: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
4: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
5: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
4: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
5: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
0: Tempo di informazione. Vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un inseguimento contromano si è concluso nel parco di Tor Tre Teste con l'arresto da parte della polizia locale di un uomo latitante dal 2017. Prima l'alt, poi una finta frenata e l'improvvisa accelerazione contromano lungo le strade della periferia est della capitale, con manovre pericolose che hanno costretto gli altri utenti della strada a brusche deviazioni per evitare l'impatto. È accaduto ieri mattina all'altezza dell'incrocio tra via Prenestina e via Longoni. L'Ostia Mare giocherà il prossimo campionato di Serie C nello stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, allo storico Stella Polare. Siamo grati al sindaco Gualtieri per la vicinanza che ci ha dimostrato e all'assessore Alessandro Norato che ci ha accompagnato fin dal primo giorno per rendere possibile questo traguardo che a molti, solo poche settimane fa, sembrava impossibile da raggiungere. Un risultato non solo utile ma straordinario. È l'annuncio dell'Ostia Mare, il club di proprietà di Daniele De Rossi. Cambiamo argomento. Oggi al Policlinico Gemelli l'iniziativa Campagna Amica della Salute, firmata col Diretti con Campagna Amica e Fondazione Aleteia. Al centro il tema dell'educazione alimentare, intesa come mezzo di prevenzione a moltissime malattie. Un progetto che ha coinvolto simultaneamente 71 ospedali in tutta Italia e i rappresentanti delle istituzioni. Sentiamo il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
8: Se noi abbiamo oggi questa conseguenza, con questo patrimonio scientifico alle spalle, noi dobbiamo lavorare insieme perché anche il mondo della medicina cambi una parte di se stesso, che ha guardato troppo la malattia e magari poco l'uomo di in sé. Con Diretti, a Campagna Amica, la Fondazione Aleteia, perché comunque hanno avuto poi questa capacità di contaminazione che oggi vede questo straordinario risultato.
7: Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Mancano 10 secondi alle 16 in punto. Buon venerdì 10 luglio. Dimensione.

0: Già ragazzi, 16 e 30 secondi esatte, puntuali come la NASA. Anzi, sappiate che la NASA sincronizza i suoi orologi con dimensione suono Roma, oramai è cosa nota da tempi. Peraltro il sindaco della nostra radiostazione, il l'egregio sua emittenza Marco Minelli, direttore anche della NASA ormai da tantissimi e tantissimi anni, fa dei viaggi spaziali che ci fanno ritornare ogni pomeriggio qui in casa dimensione suono Roma. Ovviamente lo sapete, questo è il drive time della capitale, il più ascoltato, quello che te fa ride, quello che te fa pensare, fa sognare. Dovete solo divertirvi, rilassarvi, alzare il volume della musica e staccare i problemi. Mandate le vostre voci al 393 0119 119, come hanno già fatto tantissimi amici e amiche.
1: Daniele Roma.
0: Bravo Daniele Roma, come ha fatto lui. E fateci sapere quali sono le tre parole che descrivono il vostro weekend. Quindi non mi dovete raccontare la storia per intero con messaggi lunghissimi, quello lo faremo più tardi. Tre parole che facciano capire a tutti quali saranno gli ingredienti principali del tuo weekend. E tra i nostri ingredienti chiaramente c'è la musica e i viaggi nel tempo. E allora vi riporto al 1998 con gli ATB, 9 PM, Till I Come.
2: Che il DAI sia con te, il drive time di dimensione suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: Dive Into Me, Halo che Khalid, in chiusura delle 4 senza interruzione. Prima Bad Habits di Ed Sheeran, Dracula di Jimmy Impala e Genie. In apertura delle 4 invece Viaggio Indietro nel Tempo, che ci ha accompagnato al 1998 con le note degli ATB, 9 PM till I come. 9 PM till I come, cioè 9 del mattino finché non ritorno a casa, cosa che di sicuro chi se ne intende di weekend avrà detto e ridetto e ridetto. Che cosa faranno i nostri ascoltatori durante il weekend? Proviamo a sentire. Salve.
1: Avete dimenticato me? Che? Per me lavoro,
0: sì,
1: marito,
0: sì,
1: compleanno, domenica 12 luglio. Ciao Cristiana da Roma.
0: Cristiana, non ti faccio gli auguri prima perché potrebbe portare male, solo per quello. Avete ancora del tempo, 60 secondi, per dire con la vostra voce 3 parole che descrivono il weekend al 393 019 119.
2: Che il dai e sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Il tuo DNA, col mio DNA.
3: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
6: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi. Chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
6: Autoimport a Roma dal 1957.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
14: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
15: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
14: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 CL, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
18: e usata da 0100.
17: Assistenza e ricambi da 0100.
18: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
17: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
18: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
17: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
18: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
17: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
18: Gruppo 0100.it.
19: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Che dai sia con te.
20: Summer.
21: Estate.
22: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Pinguini tattici nucleari, noi siamo giovani wannabe. Devo dire che questo pezzo per me è talmente tanto bello che nonostante la musica vada avanti, io all'interno del live continuo a lasciarglielo. E allora, sulle note dei Pinguini tattici nucleari, bentornati in studio con noi, Dimensione Suona Roma con Don Cash. Mi state raccontando quali sono i vostri impegni del weekend in tre parole. Proviamo a sentire, intanto se vi domandate dove siete, siete qua, sentite lui.
1: Dai che è arrivato quel giorno, dai, lì, quel giorno, dai, che tutti aspettano, sì, perché oggi è bene, e di tutto il resto chi se ne. Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Verdon,
0: fermo.
1: It's weekend on,
0: fermo.
1: And this is the king of right time.
0: Chi sarebbe?
1: Comunque sua emittenza la vado a riciclare perché pazzesca.
0: È il nostro direttore, lo chiamo così, sua emittenza.
1: Don Cash, thanks God, it's Friday.
2: Buonasera, Daniela Castelli Romani.
0: Ciao Dani.
2: Valigia, check-in. I coccole,
0: valigie e check-in. Che bel weekendino quello della nostra amica Vanessa. Insomma, invidia pura. La musica di Dimensione Suona Roma, mare e riposo. Ciao, sono Leonardo da Roma. Ancora, tre parole.
3: Romina da Roma.
0: Ciao,
3: il
0: Romy.
3: Mio weekend sarà,
0: sì,
3: palestra,
0: sì,
3: casa, libro.
0: Ammazza, impegnata lei. Impegnata fisicamente e anche impegnata mentalmente. Mi piace, alleni tutte e due, mi piace.
4: Tre parole per il weekend, sì. Caldo, piscina, disagio sociale. Beh, Melissa, da Torre Gaia. Buon weekend a tutti.
5: Che il Daje sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
0: Sto ancora ridendo, ragazzi, per il disagio sociale di Melissa. Vabbè, facciamoci un bel viaggetto, le valigie le porto io con Karol G e Manu Chao, viajando per il mondo su Dimensione Suona Roma.

0: Le note di Toni Braxton con Unbreak My Heart, note inconfondibili che ci accompagnano a un passato meraviglioso. Mi state raccontando con la tecnica del dammi tre parole quali sono le tre parole che descrivono bene il vostro weekend al 393 0119 119. Dimensione sono Roma e Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: Drive time, che il dai sia con te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
4: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Ho vinto!
8: Hai vinto? Che cosa?
7: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
9: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
10: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
11: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito di tutte le marche.
10: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
11: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero oppure pagare in contanti.
10: Più scelta, più occasioni, più sicurezza per partire senza pensieri.
11: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
1: Che dai sia con te.
12: Summer.
13: Estate.
12: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Lena Del Hypnotize, Purple Disco Machine, Sophie and a Giant, che ci tengono compagnia ormai dal 2020, quindi sono 6 anni. Ma adesso, ragazzi, parleremo più tardi anche di lei, perché è una delle artiste trasversali. Insieme ad Anna è una delle donne che rappresenta l'Italia della nuova scena. Lei è Madame e questa è Mamma non Mamma.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: L'amore sarà un gioco, però di sicuro è un gioco al massacro delle volte. Faccio mamma non mamma finché non mamma, e non lo so, perché se fai mamma non mamma finché non dama vuol dire che l'hai preso per disperazione. E allora, mia cara madame, credo che quella sia ossessione e non sia amore. Se dovesse essere una canzone, tirerei fuori Samurai J. È come un'ossessione, stanotte diventi al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì. E oggi che giorno è? È venerdì! E allora benvenuti nel Drive Time della Capitale, sono Don Cash, questi sono i vostri messaggi, le parole che caratterizzano il vostro viaggio. Dove ne andate durante il nostro weekend?
1: Che buonasera Don Cash, buonasera. Che cosa si fa nel weekend?
0: Il weekend?
1: Oggi e domani si preparano le valigie, perché domenica mattina si parte, si va in Calabria. Calabria!
0: Calabria è come la marmitta, per la Calabria devi aspettare. Calabria oppure Sicilia, il tuo era accento siciliano mio caro, questo Calabria, poi ancora, sentiamo, dove andiamo?
2: Buon pomeriggio!
0: Questo mi pare il Trentino Alto Adige, lei, dica.
2: Don Cascione, questo weekend.
0: Valtellina?
2: Quadri in parole, mari,
0: Lombardia.
2: Mari, mari, qui non viene, ma solo a trovare.
0: Aspetta. Allora, io capisco il caldo, ma bisogna divertirsi seriamente. Cioè, o mare mare di Luca Carboni, o mare mare, qui non viene mai nessuno a farti compagnia, perché sennò da mare mare diventa male male. Pronto?
1: Bella Don Cash.
0: Oh.
1: Tre parole, tre parole. Cose da fare, tre sì. Cose per questo weekend.
0: Fai come ti pare, cioè, insomma, rilassati, a modo tuo, sentiti libero, dimmi.
1: Studio, lavoro e soprattutto un bel piatto di carbonara con un bicchiere di vino.
0: Giusto.
1: A faccia del caldo.
0: Non...
1: Bella Carlo dai Castelli Romani.
0: Non vedo errori.
3: Che il Dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

Ducci, Runaway 2026, la targa su questo brano, ma secondo me lo balleremo a lungo. È venerdì, il 10 luglio, mancano 7 minuti all'arrivo delle 17, quindi 7 alle 17. Le tre parole per il nostro amico o amica anonimo sono scooter, mannarino e musica, quindi mi sa che si va a vedere un concerto live. Allora ragazzi, iniziamo la nostra giornata insieme, prendiamo il passo e parliamo di artisti musicali. Voglio sapere qual è l'artista musicale, facendo mente locale, che ascoltate da più tempo, perché sicuramente i gusti cambiano quando si è ragazzi, ragazzini, ragazzine, si ascoltano le boy band, quando si cresce, ad esempio nel mio caso si ascolta un tipo di rap, poi quando cresci però vai più a fondo nei tipi di musica, quindi se nasci dal rap magari poi finisci con la musica jazz, il soul, la house music quando cresci, se parti dal rock magari parti con le cose un attimino più commerciali e poi arrivi a scoprire i grandi miti. Ecco, la musica dance tanto quanto, perché magari all'inizio quello che ti piace è il Martin Garrix di turno e poi piano piano ti appassioni e finisci per ascoltare i vari Armin Van Buuren o Carl Cox, a seconda di quale strada scegli. E allora voglio sapere qual è, tra tutti gli artisti musicali possibili e immaginabili, quello che ascoltate da più tempo. Sono già sicuro che Vasco Rossi sarà tra questi e probabilmente tra le nuove generazioni anche Anna Pepe. Che cosa hanno a che fare Vasco ed Anna? Lo scopriamo fra un attimo. Ma intanto Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Drive time.

Like I'm Falling in Love di Coldplay. E allora ragazzi, visto che ci si sente innamorati, lasciatemelo fare, non lo faccio mai perché non si fa, perché le persone che stanno dietro di solito non si ringraziano, ma in questo momento, e lo faccio pubblicamente, sappiatelo, questo è registrato sul podcast, sono entrati Gianluca Olivieri e sono entrato anche il mio Ivan Gallarello, detto Manganello Mattarello. Dovete sapere che in questi giorni abbiamo montato l'intro che abbiamo già provato per il primo dei live fatto a Casina Valadia, di tutto quello che sarà il tour che porterò in giro per l'Italia, e lo abbiamo anche appena rivisto tutti quanti insieme. Io ringrazio ufficialmente loro che lavorano dietro le quinte, tutti i nostri tecnici, tutte le persone che rendono possibile l'ascolto della musica, la musica buona, che quando saliamo sui palchi ci permettono di essere non solo bravi con la voce e con la musica, ma anche belli da vedere. Ringrazio le persone che stanno nel back in generale nella vita, perché ricordatevi che stare davanti si pigliano gli applausi, a stare dietro si beccano le rogne. Quindi grazie Ivan, grazie Gianluca, grazie a tutte le persone che lavorano per la nostra radio. Detto questo, ho fatto una sviolinata per cui 50 euro quando uscite tutti e due, a testa ovviamente, non si fanno sconti per nessuno, manco se siamo amici. Vi continuo a lasciare il numero di telefono, il 393 0119 119, per dire quali sono le tre parole del vostro weekend. Salve. Una cosa che vi consiglio: non fate come l'amico, alzate il finestrino, abbassate il volume della musica, altrimenti quando mandate i messaggi non si sente niente. Drive time.

0: sulla nostra app.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi. Prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrobus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
5: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Sono iniziate al Policlinico Gemelli le autopsie sulle vittime degli omicidi di Casalotti. Gli accertamenti serviranno alla Procura di Roma per stabilire l'orario dei decessi e ricostruire i colpi fatali inferti con una mannaia dal principale sospettato, un 43enne di origini bengalesi ricercato dalla sera del 26 giugno. Le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche su tutto il territorio nazionale, attivando anche i controlli ai valichi di frontiera. Tra le ipotesi investigative che stanno prendendo corpo vi è quella di un movente di natura economica. Dopo un lungo inseguimento contromano terminato in via Molfetta, nei pressi dell'entrata del parco di Tor Tre Teste, la polizia ha fermato e arrestato un uomo alla guida di un'auto. In macchina con lui altre 4 persone. Il conducente, un cittadino montenegrino di 49 anni, ha prima finto di fermarsi all'alto della pattuglia per poi sfrecciare via, dando inizio a un lungo inseguimento per le strade della periferia est di Roma. I 5 uomini abbandonato il veicolo sono fuggiti a piedi, 2 di loro sono stati bloccati, gli altri 3 invece sono ancora a piede libero e sono in corso attività investigative per rintracciarli. Blitz dei carabinieri sul litorale romano. L'operazione ha portato a 8 denunce e decine di sanzioni per violazioni del codice della strada. Identificate in totale 231 persone, 73 delle quali con precedenti penali, e controllato 106 veicoli. Tra gli arrestati figura anche un 48enne romeno bloccato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Chiudiamo con la musica. Domenica arrivano i Subsonica nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Due minuti dopo le 17, buon venerdì, 10 luglio.

0: percorribili da strade?
1: No, Sor Carlo, questo è il drive time della capitale, non vorrei offendere nessuno, ma qui è dove ci si rilassa, si sorride, soprattutto se la settimana è stata intensa.
2: Non ce la faccio più!
1: E lo capisco, madame, ed è per questo che esiste la radio. E allora vi lascio del tempo per rispondere alla domanda, il nostro gioco del... Le prossime tre parole, ragazzi, le dedichiamo all'artista. L'artista che ascolti da più tempo è 393 0119 119, hai 60 secondi per raccontarlo. E intanto vi riporto a uno che ascoltiamo dal 90.

0: 94, Scatman John con Scatman.
1: Drive time.
2: Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 94.

0: domenica.
1: Ed è arrivato il momento dopo Seifo, Saif, insomma lui ha due nomi, tre nomi, 46 personalità, chiamato non deve fare, però questa era Buona Domenica. Va, Buona Domenica! È arrivato il momento di scoprire qual è l'artista imperituro, quello che ascoltate da sempre, che fa parte delle vostre playlist del cuore. Allora, nascoste nel mio studio ci sono due Martine. Una Martina mi ha detto Achille Lauro. Martina 2, invece, tu, il tuo artista, perdonami, me lo sono dimenticato. Qual era? Aspetta che non lo sia. Elisa, quindi andiamo con personaggi più grandi. Poi c'è Giulia che mi ha detto Laura Pausini. E adesso sentiamo invece quali sono gli artisti che i nostri ascoltatori ascoltano da sempre. Salve.
2: Io ascolto Cesare Cremonini.
1: Da
2: un po' io e mia moglie. Beh. Stefano da Roma.
1: Stefano da Roma, Cremonini, diciamo che è perfetto anche per le storie d'amore. Poi un grandissimo cantautore, mi piace tanto.
3: Ciao Don. Ciao. Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
3: L'artista che ascolto da più tempo, sì, è Max Pezzali. Ma quando già stava con gli 883, sono andato a vedere 6 concerti suoi. E questo dicembre al Palazzo Automatica andrò a vedere il 7° concerto.
1: Mamma mia, quindi sei un super fedele. Comunque sappi che la nostra amica Giulia mi ha detto che lei della Pausini si è fatta 10 concerti. Quindi ancora non siete
4: Lucio
1: niente.
4: Battisti sempre. Grazie da Roma.
1: Grazie. Poi grazie a La donna romana con la dizione più perfetta in italiano che io conosca.
5: Ciao,
1: ancora.
5: Che esce Roberto da Pomezia.
1: Ciao Roberto.
5: L'artista che ascolto da più tempo,
1: sì,
5: sicuramente è Renato Zero.
1: Renato Zero, sei un sorcino, pronto?
6: Ciao Don Cash, Gianluca.
1: Ciao Gianluca.
6: Guarda, io l'artista che ascolto da sempre, ero piccolo, quando i miei nonni abitavano a Centocelle, a Via dei Gelsi, e io avevo paura addirittura, infatti mio padre e mia madre mi dicevano vai, non ti preoccupare. E il grande Michele Zarrillo, che lui all'epoca nasceva come Rocchettaro, e io non sono mai riuscito alla paura di finarmi a lui e chiedere un autografo, perché i genitori abitavano di fronte a casa di miei nonni, e io, per me è un artista immenso, ha scritto delle canzoni meravigliose, e 5 giorni per me è una delle canzoni più belle al mondo.
1: Posso dire che 5 giorni è una di quelle canzoni non solo belle, ma anche di quelle canzoni che ti rimane dentro, perché comunque l'idea di perdere qualcuno, come ne parlavo prima con la nostra amica che mi ha citato, la Pausini, Marco se n'è andato e non ritorna più, è difficile da descrivere. Poi capisco che quando c'hai un grande VIP come Zarrillo vicino di casa, l'imbarazzo dei via. Va bene ragazzi, questi sono gli amici e le amiche scelte dalla regia, io adesso ci provo. Dai, che va brutta figura quotidiana.

0: chiaramente Dimensione Suono Roma. Beh, spero di averle prese tutte. Voi continuate a dirmi qual è l'artista trasversale, quello che vi portate dietro dall'inizio della vostra carriera uditiva, perché ragazzi sembra che Anna stia prendendo il posto di Vasco, che il suo marketing sia talmente perfetto da ricordarci quello degli anni 90, che piace alla generazione Z, alla generazione Alfa, e piace anche a noi che siamo diversamente giovani per sempre. Il perché te lo dico fra un attimo.
1: Drive Time, che dai sia con te, riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: David Guetta con Sad Girl in casa Dimensione Suono Roma. E allora ragazzi, l'artista che ascolto da più tempo, qual è?
1: Prima
0: salve.
1: Io sono Vecchierella, sono grande.
0: Si dice diversamente giovane, madame, nessuno è vecchio. Dica.
1: Sono cresciuta, ho pianto, ho amato.
0: Sì.
1: E ho trovato emozioni bellissime con le canzoni di Fiorella Mannoia.
0: Fiorella Mannoia.
1: Ciao, buonasera a tutti, sono Teresa.
0: Ciao. Ancora, leggiamo il messaggio di Antonio De Castelli Romani che dice: Don, ma c'è bisogno di dirlo, il com, l'unico e solo Vasco Rossi. E ragazzi, a proposito di Vasco, ve l'ho paragonato prima ad Anna Pepe, perché Vasco Rossi ha messo fuori i biglietti, non me ne voglia ultimo, la disponibilità dei biglietti per l'anno prossimo, e in soli 7 minuti hanno fulminato 550.000 biglietti. Quindi se il record di ultimo da 250.000 persone con i biglietti venduto contemporaneamente rimane ancora un record, con il numero di biglietti Vasco lo ha praticamente raddoppiato. 7 minuti, 550.000 biglietti volati via per il giubileo di Vasco del 2027. Se non siete riusciti a prenderli, ci sarà il 2028.
2: Drive time. Che il dai sia con te. For you. Sei più ritmato.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
3: Tipo?
2: Tipo trovare l'auto giusta.
3: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
2: Perché?
3: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
2: fermo,
3: elettriche.
2: Fermo, che sto iniziando a sudare.
4: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Aptodis, averla ti conviene. Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo. L'Aptodis si fa ricordare da sola.
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili. Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Casabonelli 150 grammi a 1,39 euro. Solo con Aptodis.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid anche con 6.550 euro di vantaggi Mazda.
9: Autoimport a Roma dal 1957.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
11: E mi presento, ragazzi, busso con i piedi perché ovviamente le mani sono impegnate per i regali. I regali di questa volta vi portano a Roma Summer Fest, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Fino al 15 settembre il Roma Summer Fest illuminerà l'estate romana con musica, teatro e spettacoli. La cavia dell'Auditorium Parco della Musica ospiterà i grandissimi nomi della scena nazionale ed internazionale. Vuoi sapere per vincere due biglietti en détroit come si fa? C'è il nostro numero magico, il 393 0119 119. Troverai tutte le info sul sito dimensionesuloroma.it e giocheremo anche più tardi. Ma adesso, se vuoi vincere e andare a vedere la buona musica a Roma Summer Fest, devi scrivere auditorium al nostro numero di telefono. Te lo ripeto, scrivi auditorium al 393 0119 119. Fra 3, 2, 1, in bocca al lupo.
12: Game on.
13: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
14: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.com.
15: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
16: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro, IVA esclusa, o con formule di leasing e noleggio a lungo termine, Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma, in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
11: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash, c'è la nostra unica sola. Grazie madame. Intanto al 393 0119 119 giro di saluti. E qual è l'artista musicale che ascolti da più tempo in vita tua?

Beh ragazzi, la musica degli anni 90 la amavi al primo suono, la potevi cantare, la potevi ballare, la potevi poppare. Questa era Be My Lover di La Busta, e poi partivano i treni, quando la vuoi poppare, ragazzi, sicuramente sei negli anni 90. Tra le quattro senza interruzione, anche lo dico, Guaranà, Afrojack, Sia e Getta, in apertura Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Peraltro Madonna che ritorna sulla scena musicale con una nuova canzone che sentiremo fra pochissimo, proprio mi sa che lunedì si inizia. Parliamo di grandi artisti, Vasco, Bruciati, ragazzi, 550.000 biglietti nell'arco di 7 minuti, quindi il tour è già esaurito per l'anno prossimo. E dall'altra parte la nuova grafica della signorina Anna Pepe, Anna che Anna vive nel bando sopra un booster, per quelli di voi che magari non la conoscono. Anna che è la giovane rapper più ascoltata del mondo in quanto italiana, è la tredicesima nel mondo, prima tra tutte le italiane, le hanno dato esattamente le cover di quelle che erano le nostre suonerie degli anni 90. Non so se vi ricordate, mi chiamo Virgola, sono un gattino. Ecco, il signore De Virgola, ragazzi, ha comprato 4 yacht e 12 barche e 47 ville con i soldi che gli abbiamo fatto fare con le suonerie. Ma quelle suonerie, quell'immaginario era talmente chiaro, iconografico, iconoclasta nei nostri occhi, che ci è rimasto. Oddio, io ho detto iconoclasta a radio, cioè no, sentivo dal 74. Comunque, dicevo, era talmente forte nel nostro immaginario che anche oggi, quando guardiamo Anna che ha ripreso queste stesse grafiche, ci rendiamo fan inconsapevoli. Quindi l'hanno eletta queen del marketing perché con questa mossa piace.

0: tigri da salvare e animali dai denti sorprendenti, così da imparare a proteggere la natura, divertendosi e conoscendo gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più c'è anche il fantastico face painting, aperto a tutti per tutte le età. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Se vuoi conoscere le attività e avere maggiori info, digita qui bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.com.
9: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Ho vinto!
12: Hai vinto? Che cosa?
11: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
13: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
14: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
15: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2.000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
16: Summer,
17: estate,
16: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

vado a Courmayeur. Insomma, questa melodia l'hanno ripresa tutti. Carolina Marquez, Florida, gli ATC, che poi ATC, vi ricordo, significava Attach of Class. Dal 2013 è Singing La La La. Qual è l'artista che ascoltate da sempre? Abbiamo paragonato Vasco a Madonna, sì, Vasco a Madonna, Vasco a Anna Pepe, che è diventata la

0: Contemporanea Vasco, cioè la più ascoltata dei ragazzini di oggi. Dico semplicemente placebo, o placebo se preferite, 60 secondi sarebbero pochi per raccontarli. Sono unici, un bacio Alessandro dai Castelli, li ascolto da sempre. Ciao, chi è con me?
1: Io l'artista che seguo da sempre è Vasco Rossi. E quest'anno è stato bellissimo perché per la prima volta sono stata ad Ancona anche con mia figlia di 16 anni. Quindi è stata un'esperienza bellissima condividere, insomma, la mia passione per Vasco con lei. Ciao Stefania da Roma.
0: Stefania, io ti ringrazio perché guarda, stavo parlando anche a microfoni spenti e quello che vi ho citato prima è la trasversalità degli artisti, perché la cosa bella che hanno fatto con il marketing di Anna, ma quello è marketing, le hanno costruito un brand invasion, cioè tutto quello che sono il brand del nuovo disco che assomiglia alle suonerie degli anni 90, facendo in modo che anche noi diversamente giovani, noi che siamo più vecchi, ci sentiamo a casa quando guardiamo le sue grafiche. E invece Vasco Rossi ha l'immenso potere come noi della radio di essere intergenerazionale, e il pensiero di poter essere ascoltati in macchina da mamma e papà e figli contemporaneamente è la cosa più bella del mondo. Quindi immagino che per te andarti a vedere il concerto de Vasco con tua figlia sarà stato proprio wow.
2: Buonasera Don Cash. Virginia da Roma.
0: Virginia, c'è Antonio, guarda che mi sta in brutti, che ti ho fatto de male? Ciao Virginia, che c'è?
2: Hai detto bene, Vasco è Vasco, non te ne voglia ultimo, non te ne voglia nessuno proprio, perché se Vasco domani fa un evento da 2 milioni di persone e mette in vendita i biglietti, sempre con 7 minuti finiscono, ragazzi.
0: Esatto, perché l'uomo dei record è proprio Vasco, dicevo, non se ne abbia male ultimo, che ha fatto per persone contemporaneamente nello stesso posto il record 250.000 e non sentirli, anche se poi diciamo che si sono sentiti tutti, però diciamo che dall'altra parte Vasco Rossi in 7 minuti 550.000 biglietti li ha bruciati, e come ha detto la nostra amica benissimo, se domani ne dovesse aprire uno istantaneo da 2 milioni sarebbero già finiti ancora prima di immaginare. Qual è il cantante che ascolti da più tempo nella tua vita? Al 393 0119 119, e vi ricordo che la bellezza come la verità sono negli occhi di chi guarda. La prossima è In Your Eyes.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: In Rise, adesso One Republic, 54 minuti dopo le 17. Io lo sapevo che sarebbe successo il panico. Adesso vai, fan di ultimo. Vai. Che è successo? Niente, la regia si è mossa.
1: Allora. Sta pure da dire che c'è chi ha imbrogliato.
0: Che cosa?
1: Chi si è iscritto al fan club soltanto per prendere i biglietti. Chi ne ha presi 10 tutti insieme con la stessa carta di credito, due alla volta, mettendo altri nomi. Poi.
0: Signora, ma che stiamo a fare? Il conteggio dei bagherini? Questa non è colpa nostra. Sta di fatto che però i biglietti di Vasco si sono consumati in un secondo. Artista che ascoltiamo da tanti anni. Ciao.
2: Buonasera, Fabrizio Roma. Il mio cantante, nonché DJ, è Gigi D'Agostino. Lo ascolto da quando sono piccino. Dai,
0: hai ragione. Poi Gigi Dag è uno dei pochi DJ che ha messo anche la voce prima dei Calvin Harris, che Calvin Harris comunque se le canta, tipo When I'm Matching in the Summer, è la voce dei Calvin Harris. Diciamo che Gigi Dag fu uno dei primi a metterci la voce con alziamo le mani, battiamole a tempo. Quindi cantante ce può stare. Dico, se Anna è cantante potrà cantare pure Gigi Dag.
1: Io, Barbara da Frascati,
0: io e te
1: me ne ascolto tanti, sì. Ma il mio preferito è sempre Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi, manca dillo.
1: E purtroppo non sono riuscita a prendere i biglietti per nessuna delle 10 date perché non ero tra nei 7 minuti.
0: Non eri nei 7 minuti? Vabbè. Vedi, sono stati 7 minuti di troppo, alle volte con 7 minuti si fa un fio in questo caso.
3: Buon pomeriggio, Claudia.
0: Ciao Claudia.
3: Beh, io ho seguito come l'altra ascoltatrice la Mannoia.
0: Mannoia.
3: Però anche se questa cantante che adesso rinomino, non ho i dischi, però ascolto le sue canzoni, mi piace tantissimo. Okay. Noemi.
0: Noemi.
3: Sono tutte belle, belle, belle e mi piace tantissimo come cantante. Ciao Don Cash.
0: Ciao, ciao.
4: Buonasera Don Cash, sono stata molto combattuta tra Tiesto e Van Buren dei tempi dei vinili. Sono innamorata leggendo un libro che si chiamava
0: Detroit.
4: E parlavano dei digiti che facevano i DJ in Detroit e...
0: gli impicci che facevano i DJ di Detroit. Mazza come l'hai detto slengata, sembravi americano.
4: Ho visto questo nome Aaron Van Buren che io già lo ascoltavo da tempo e mi ha integrato molto la vita di DJ e tutto ciò.
0: Hai capito?
4: Sì, diciamo Aaron Van Buren è Tiesto.
0: Guarda, mi hai sorpreso. Se avessi chiesto qual artista musicale tra tutti quanti ti ascolti da una vita, mi sarei immaginato di tutti, ma tra Armin Van Buren e Tiesto la lotta è dura.
5: Ciao donna. Ciao. Elisabetta, il mio cantante preferito Vasco Rossi, e me le vedrò tutte 10 le date. Ci lavoro.
0: Cioè tu lavori, tu sei una brutta persona. Cioè l'amica di prima ha appena detto che non è riuscita a prendere i biglietti manco per una dei 10 e tu te le vedi tutte 10. Perdonami, ma sei proprio una brutta persona, lasciatelo dire.
6: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Prendetevi un attimo di pausa con il Bausa Magnetic. La nostra amica, ragazzi, a cui ho detto che è una brutta persona perché lei si vede 10 date di fila di Vasco Rossi.
1: Felice di essere una brutta persona.
0: Cosa avevo io?
2: Siamo bene.
0: Proprio
2: bene.
0: Voi ci marciate. Allora ci marciate. Vabbè, comunque, ragazzi, ci si diverte qui dentro. Questo è il drive time della capitale in compagnia di Don Cash. Il numero è il 393-0119-119. Io direi a questo punto facciamoci un bel giro di saluti. Dove siete mentre ballate con noi? E augurate un buon weekend a chi vi pare. Facciamo la radio di un tempo, la radio libera. Ah, e mi raccomando, cinture allacciate. Uno, perché vi evita le multe. E due, perché fra un attimo vi accompagno indietro nel tempo sulle ali della musica al 1998.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.

0: La Regione Lazio informa.
1: È stato inaugurato in via Garigliano 55 il nuovo centro Sant'Anna, un presidio specialistico pubblico di secondo livello dell'ASL Roma 1, interamente dedicato alla salute della donna, con un focus specifico sulle patologie spesso sottodiagnosticate o trattate in modo frammentario. Il centro Sant'Anna non sarà una casa della comunità, ma un presidio specialistico strutturato per accogliere donne con bisogni complessi inviate dalla rete territoriale. Ad inaugurare il centro il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
2: Il Sant'Anna rappresenta un modello avanzato di sanità territoriale, spazi rinnovati, servizi ampliati e un team multidisciplinare dedicato che potrà utilizzare la cartella di continuità assistenziale. Si tratta questo di uno strumento digitale integrato con il RECUP e con il fascicolo sanitario elettronico che mette in collegamento gli operatori sanitari e i pazienti, garantendo un'assistenza sempre più personalizzata. Il mio obiettivo è portare esperienze come quella del nuovo Sant'Anna in tutte le province della nostra regione.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Le 18 e un minuto, tempo di andare in studio e scoprire dalla redazione le ultime news dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Iniziate al Policlinico Gemelli le autopsie sulle vittime degli omicidi di Casalotti. Gli accertamenti serviranno alla Procura di Roma per stabilire l'orario dei decessi e ricostruire i colpi fatali inferti con una mannaia. Dal principale sospettato, il 43enne di origini bengalesi, ricercato dalla sera del 26 giugno. Le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche su tutto il territorio nazionale, attivando anche i controlli ai valichi di frontiera. Tra le ipotesi investigative che stanno prendendo corpo vi è quella di un movente di natura economica. Tragedia per un operaio Stellantis di Cassino. Un uomo di 40 anni era in bici quando, in prossimità dell'incrocio tra via Magellano e via Marco Polo, è stato investito da un'auto battendo violentemente la testa sull'asfalto. La viabilità è andata in tilt. Gli agenti della polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e attribuire le responsabilità dell'investimento. Si rinnova per un mandato triennale all'insegna della continuità e del consolidamento dei successi finora ottenuti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Roma. In questo quadro di stabilità l'Assemblea dei Soci, costituita da Comune di Roma e Regione Lazio, ha deliberato la riconferma alla guida del CDA del presidente Francesco Siciliano. Sabato 11 e domenica 12 luglio torna a Roma la campagna di sensibilizzazione ambientale Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo. 17 postazioni allestite nei municipi primo, terzo, quarto, quinto, ottavo, nono, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo. Anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
6: what time it is. 3 minuti trascorsi dopo le 18, buon venerdì 10 luglio.
7: Suono Roma, il ritmo della capitale.
6: Io direi un bel giro di saluti al nostro numero di telefono e poi un bel giro di 3 parole che descrivono il tuo weekend. Cioè, prova a raccontarmi con 3 parole cosa fai durante questo weekend. Se vai al mare, poi devi mangiare la pizza con gli amici, ti vai a vedere un concerto, ti basta dire mare, amici e concerto. Non c'è bisogno di raccontarlo, c'è bisogno di dirlo in 3 parole. 393 0119 119. E adesso vogliamo al 98, al Festival Bar di quell'anno, con le note di Neija e la sua Restless.
8: Che il dai esce con te, il drive time di dimensione.

0: Beautiful Anima e Joji in chiusura delle nostre quattro hit senza alcuna interruzione. 8 milioni, ragazzi, ogni volta che penso Anima mi viene in mente 8 milioni di euro. Ha preso 8 milioni di euro Anima per suonare al Coachella quest'anno. E quindi diciamo all'anima de Anima. Prima anche Blanco e Sfera Ebbasta, Alex Warren in apertura Neija tra le quattro senza interruzione. Allora, giro di saluti, e quali sono le tre parole che descrivono il nostro weekend? Proviamo a sentire. Ciao.
1: Buonasera, grande donna.
0: È arrivato, chi è?
1: Andrea Di Anzio.
0: Ciao, Andrea Di Anzio.
1: Mare.
0: Mare.
1: Amici.
0: L'amici. Pizza.
1: Beh, buona serata a tutti.
0: Posso dire che Mari, amici e pizza è la combo perfetta del weekend a questo punto, cioè ci mancava soltanto fare l'amore e poi le beccate tutte.
2: Ciao,
0: però...
2: siamo Lara e Leo, siamo tornati dal mare e ti stiamo ascoltando dalla macchina.
0: Scusatemi ragazzi se utilizzo il mezzo pubblico per una cosa privata, ma io ho due nipoti, tra i tre nipoti veri di sangue, che si chiamano Lara e Leo, ma siete voi due, cioè siete i miei nipoti, mi state ascoltando dalla macchina, quindi siete in Sicilia in questo momento. Bade a voi, bade a tutti quelli che ci possono ascoltare dal mare, quelli che se ne stanno andando a Fregene come la nostra amica Laura, come il nostro amico Francesco che invece ritorna da Ortigia perché lui se la sta ascoltando con l'applicazione gratuita in Sicilia, pure lui a provincia di Siracusa. Mamma mia che belli che siete. Vabbè ragazzi, è arrivata l'estate, qualcuno di voi ha la mega fortuna di potersela godere. 393 0119 119, con sole tre parole raccontami cosa farai questo weekend.
3: Drive time,
4: che dai sia con te.
3: Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Madame, mamma o non mamma.
5: Faccio mamma non mamma, sì che non mi ami.
4: Dubel, Ocean House.
6: In the Ocean House, can we let it go?
4: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio. Stai per partire per le vacanze, ma sogni un'auto nuova? A luglio, Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Massimo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
10: e usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: gruppo 0100.it.
11: Dimensione suono Roma, meteo.
12: Contesto anticiclonico sul Lazio questo venerdì ed anche nel weekend. Il tempo nelle prossime ore domani si mantiene stabile, asciutto con estesi rasserenamenti e un clima molto molto caldo, soprattutto nelle zone più interne. La giornata di sabato 11 luglio sarà ampiamente soleggiata e molto calda, con temperature massime anche elevate in molte località, ad esempio su Roma prossime ai 33-34 gradi. Vi anticipo che l'anticiclone rinforzerà nella nuova settimana, permettendo un ulteriore aumento delle temperature massime ed anche minime. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
13: Che Rai sia con te!
14: Summer!
15: Estate!
14: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: e viaggione, amici, insieme a Outro Man, Addicted to You, da 2013 in Casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Buon pomeriggio, anzi buon pomeriggio.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì?
1: James Don.
0: Anche me, comunque.
1: E mi raccomando.
0: Che cosa? Ti raccomando.
1: Agitato. Non mescolare.
0: Ah, non ti agitare, non ti mescolare, che sono comunque astemio. Tre parole per descrivere il weekend dei nostri ascoltatori. Carlo dei Castelli Romani, lavoro, studio e alla sera magari un bicchiere. Finalmente le ferie per Virginia.
2: Penelope dalla Dispoli.
0: Ciao,
2: giro in moto.
0: Sì.
2: Discoteca.
0: Sì.
2: Mare.
0: Sì, che bello. Lei lo sa. Oggi giro in moto, discoteca e mare, direi che Penelope hai spaccato.
3: Ciao, le mie tre parole.
0: Sì.
3: Mare.
0: Mare.
3: Pizza, relax.
0: Bello.
3: Ciao Loredana d'Ostia.
0: Ciao Loredana d'Ostia, Mare Pizza Relax ancora.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Pino dalla Dispoli.
0: Ciao Pino.
4: Furgone.
0: Sì.
4: Ostia.
0: Sì.
4: Consegne.
0: Entusiasmo.
5: Dagli ragazzi, vi è piaciuta? Il mio fine settimana?
0: Ma sì, ma certo.
5: Alla grande.
0: Alla grande meglio che alla grandine. Io direi di andare avanti alla grande, visto che si parla d'estate, con l'estate di Francesco Gabbani, che sarà un'estate sun funk. Infatti la sua è una summer funk.

0: Le note del 99, Inside to the Outside, della nostra amica Lady Violet. In casa Dimensione, sono Roma, tre parole per il tuo weekend. Ciao, sentiamo chi è con me al 393-0119-119. Ciao.
1: Ciao, Clara da San Gemini.
0: Ciao, Clara.
1: Elettra Glide, Appennino, funghi porcini.
0: Che bello, mi sa, sento il fresco dell'Appennino. Tre
2: Ciao
0: parole.
2: Ciao a tutti, Jimmy da Roma.
0: Ciao, Jimmy da Roma.
2: Tre parole.
0: Sì.
2: Mare.
0: Mare.
2: Traffico.
0: Sì.
2: E capricci.
0: E capricci, immagino che ci siano anche i bambini. Non fate i capricci, che già ci avete mamma e papà. Godeteveli.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: In una caserma dei carabinieri, dopo tanti anni, muore il cuoco che lavorava in cucina. Capirai, a un certo punto stanno tutti lì sull'attenti, si avvicina un giovane carabiniere, va dal maresciallo e fa: maresciallo, vorrei prendere il posto del cuoco, è possibile? E il maresciallo lo guarda e fa: non lo so, fammi sentire un attimo il becchino.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
8: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
12: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
13: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
12: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
13: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
14: Hai sentito?
15: No, cosa?
14: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
15: Davvero?
14: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
15: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
14: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA. Uscita via Prenestina bis.
16: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
17: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
4: Con te.
5: Summer.
4: Estate.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: E stiamo per scommettere, ragazzi, per farci la nostra scommessina.
1: Ciao, Don Cash, sono io, Topolino.
2: In che senso?
0: Boh, no, so, Topolino ogni tanto si intromette. Comunque, qui mica Topolino sceglie la musica, la sceglie il nostro grande Ale. E la musica di domani questa volta è firmata Jubel, con la casa sull'oceano, Ocean House.

0: ragazzi, avessi una casa sull'oceano come quella che descrive Jubel, probabilmente non avrei problemi nel weekend. Ma sentiamo cosa fanno i nostri ascoltatori nel weekend, raccontato con tre parole. Dite allo zio Don Cash al 393 0119 119.
1: Ciao ragazzi, sono Virginia da Roma.
0: Ciao Virginia.
1: Le tre parole per il mio weekend sono valigia, aereo,
0: sì,
1: vacanze.
0: Si parte.
1: Un bacio.
0: Grande.
2: Avete dimenticato me?
0: Ma come no, eccoti.
2: Me, lavoro,
0: sì,
2: marito, compleanno, domenica 12 luglio. Oh. Ciao Tiziana da Roma.
0: Ciao Tiziana.
3: Daniele Roma.
0: Ciao Dani, un abbraccio a te.
4: Ancora... Buonasera, Daniela Castelli Romani.
0: Ciao Dani.
4: Valigia, check-in, i coccole.
0: E coccole, ma ti stai domandando dove sei finito?
5: Dai che è arrivato quel giorno lì, quel giorno,
0: quale?
5: Che tutti aspettano.
0: Quale?
5: Perché oggi è bene
0: e di tutto il resto
5: chi se ne?
0: Vai.
5: Ladies and gentlemen,
0: sigla.
5: It's

0: weekend on.
1: Fermo.
0: It's weekend on.
1: Fermo.
0: And this is the king of my time. Comunque sì, sua emittenza la vado a riciclare perché pazzesca.
1: E oggi c'era il direttore, l'ho chiamato. Oh, sua emittenza, come umano lei?
0: Don't cash!
1: And it's Friday!
2: Romina da Roma.
1: Ciao Romina.
2: Il weekend sarà palestra, sì, casa, sì, libro.
1: Bene, vedi, lei è una gallena, sia il corpo che la mente. Mi piace, nostra amica, mi gusta, Romina.
3: Tre parole per il weekend: sì, caldo, piscina, sì, disagio sociale. Ma... Ministra, dato regalia.
1: Che
3: buon weekend a tutti.

0: cappuccino e matriciana, così come se ci fosse domani. Le donne americane raccontate da noi, queste invece sono quelle raccontate dalla voce di Harry Styles. Il beat, la versione al mix di Marky Marquis. Questa dimensione suona Roma in compagnia dello zio Don Cash. Bentornati, benvenuti, o piacere, questo è il Drive Time della capitale. Tre parole, dammi tre parole che riescano a descrivere bene quali sono i vostri impegni del weekend.
1: Buonasera Don Cash. Buonasera. Che cosa si fa nel weekend? Oggi e domani si preparano le valigie, perché domenica mattina si parte, si va in Calabria. Calabria.
0: Allora, adesso facciamo una distinzione. Quando volete fare l'accento calabrese dovete utilizzare la sperata. Cioè, in Calabria si parla così, con la sperata. Se invece parlate in un'altra maniera, quella parla siciliana. Siciliano è diverso, va bene che siamo l'uno di fronte agli altri, cioè, capisco. Però sono due cose totalmente diverse. Per noi sono due lingue, come dire il romano o il ciociaro, oppure il romano o l'abruzzese. Ci saranno delle piccole parole che ogni tanto si assomigliano, ma sono poche. Comunque, ragazzi, i forestieri sono forestieri, romani sono romani, cioè è una cosa differente, capito? Catania e Calabria sono due cose diverse, Sicilia e Calabria. Fate attenzione con gli accenti, ovviamente scherzo, però. E soprattutto buon divertimento. Non so se vai in aereo o vai in macchina, ma se andassi in macchina, ricordati che puoi ascoltarci in DAB e con l'applicazione gratuita. Ancora.
2: Buon pomeriggio!
0: C'è dell'entusiasmo!
2: Che scioglie!
0: Sì!
2: Parole, mare, mare, mare, qui non viene, ma solo a trovare.
0: Ma che hai fatto? Hai rischiato due canzoni! Hai rischiato la una, era mare, mare, mare di Luca Carboni, e l'altra invece era mare, mare, qui non viene mai nessuno a farti compagnia. Cioè, sei stato tristemente felice nello stesso momento, sei un genio, mo. Pronto?
1: Bella Don Cash! Tre parole, sì. Tre cose da fare, tre cose per questo weekend.
0: Tre
1: studio, lavoro e soprattutto un bel piatto di carbonara con un bicchiere di vino. Avaccia del caldo, bella Carlo dai Castelli Romani.
0: Carlo dai Castelli, ma si sa, è rinomato che la carbonara.

0: Insomma, ragazzi, avete capito che se sbagli siete fuori, ma da noi non siete mai fuori. Dimensione Suono Roma vi tiene compagnia, che siate belle persone o brutte persone. No, non è vero. Ovviamente più siete belle persone, più sono contento di avervi qui dentro nella nostra famiglia. Famiglia! Visto che prima abbiamo detto Sicilia, Calabria, io vi auguro uno splendido weekend col volume alto dei sogni nel vostro cuore e basso quello dei problemi. Vado, come sempre, domani mattina parto, vado a Milano, spacco e poi torno, ma vi ricordo che la cosa più bella di Milano è il treno che mi riporta a Roma. Ci risentiamo qui stanotte, come sempre, dalle 3 alle 5, vi tengo compagnia in una meravigliosa capitale illuminata dai suoni di Dimensione Suono Roma, e poi lunedì nel prossimo episodio del Kerdai e sia con te, il drive time della capitale con Don Cash. Sempre qui, stesso posto, stessa ora, Dimensione Suono Roma, perché con noi si vola. Vi amo, buon weekend, peace out.
1: Kerdai e sia con te.
2: Drive time.
3: Kerdai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
3: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Roma ha una nuova mappa della città. Il nuovo assetto individua 332 quartieri, 22 rioni e 100 zone funzionali ed è il risultato di un percorso di collaborazione che ha coinvolto i municipi, le università, l'Istat, le associazioni, i comitati e migliaia di cittadine e cittadini. La delibera sarà ora sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina. Partita la quinta edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all'aperto situata nel Parco degli Acquedotti. Insieme a Santa Maria della Pietà, Corvia e Tormarancia, l'arena fa parte del cartellone Vivi il Cinema, prodotto da Fondazione Cinema per Roma e promosso da Roma Capitale. Programma completo su romacinemafest.it. Torna a Roma da oggi a domenica Video Città, il festival della visione e della cultura digitale. Installazioni luminose, esperienze immersive, DJ set e performance al gasometro. Video Città sceglie quest'anno come tema centrale l'acqua, origine della vita e risorsa essenziale. Info su comune.roma.it.

0: Ricordi da Francesco Certo, tragico schianto sul litorale abruzzese dove ogni anno trascorreva l'estate. È morto stamattina il quarantenne Luciano Fuoco, operaio Stellantis di Cassino. L'uomo era uscito in bici per una passeggiata sul lungomare quando in prossimità di un incrocio a due passi della scuola elementare di San Salvo Marina è stato investito da una Volkswagen battendo violentemente la testa sull'asfalto. Vani tutti i soccorsi. Altro grave incidente stamane sulla bretella per la 1 all'altezza del casello Roma Nord in uscita dalla capitale. Un'eliambulanza è atterrata in un campo vicino ed è decollata la volta di un ospedale. Il traffico pesantemente rallentato con code di chilometri. L'attentato a Ranucci di Report, sospese le repliche estive della trasmissione, ascoltato in procura come persona informata sui fatti il giornalista Daniele Autieri, collaboratore della trasmissione, sentita come persona informata sui fatti anche la compagna di Gomez Tavares, tuttofare di La Vitola. La Vitola è ritenuto il mandante dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, mentre Gomez è ritenuto l'intermediario con il gruppo che ha fatto esplodere l'ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report. È perquisita l'abitazione nel napoletano dove Tavares viveva con la compagna prima di partire in Camerun. A Villa Mondragone l'Università degli Studi di Tor Vergata ha conferito la laurea honoris causa in diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio. Il titolo è stato conferito per l'impegno profuso con la Fondazione OneSight Essilor Luxottica Italia, capace di dare risposte strutturali alle categorie più fragili sul tema della salute visiva e del diritto allo studio. Solo nel marzo di quest'anno il campus visivo a Tor Vergata ha garantito 800 visite oculistiche gratuite e donato oltre 500 paio di occhiali agli studenti in difficoltà economica. Tennis a Wimbledon in semifinale, Sinner avanti 2-7-0 con Djokovic e 6-4-6-4 per il numero uno del mondo. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social Truth dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran. Ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi, quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra, degli Stati Uniti deciderà di dare un'ulteriore lezione, o di colpire, o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendenti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire. Ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì, tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio. È bastato un post su Truth di Trump.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is.
3: 19:02 minuti.

po' di fresco, al massimo ci sono i nebulizzatori, il ventaglio, tutto quello che serve per mettersi comodi finita la settimana lavorativa. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 fa caldo, si dorme poco e quindi

nella sera del venerdì, nella serata, diciamo, quella che apre poi le danze al weekend, che praticamente è arrivato. Fa caldo, in questo periodo magari fatichiamo a dormire di notte in maniera profonda, come invece accade d'inverno quando fa freddo, ti metti sotto il piumone, tutto ok. Vi è mai capitato di reagire male per una notte passata insonne, quindi magari per una sciocchezza arrabbiarvi moltissimo?

benissimo. Questo capita quando ovviamente dormiamo poco, perché una notte insonne fa dei danni. Poi vedremo le motivazioni dal punto di vista scientifico. Sta di fatto che noi dormiamo tot ore e poi a un certo punto ci svegliamo, cioè andando in là con l'età tendenzialmente non ti fai proprio la dormita fino alle 10. Almeno una volta dormivo, adesso le cose sono leggermente cambiate, ma mediamente facciamo un po' il punto della situazione. Voi per notte quante ore dormite, insomma, in media? 393 0119 119 su WhatsApp.

19:16 su Dimensione Soro, ma stiamo parlando di ore di sonno a volte perse perché d'estate si fa anche un po' tardi, cioè tipo mi è capitato l'altra notte di fare le 4 del mattino, per me è una roba che non succedeva un sacco di tempo. Giorno dopo comunque 10:30 ero già bello attivo, le cose sono cambiate, quando ero un po' più giovincello forse dormivo di più. Voi mediamente quante ore dormite per notte? 5, 6, 7, poco perché fa caldo, e comunque in ogni caso capita di reagire male a sciocchezze dopo una notte insonne. Gli studi confermano questo: quando dormiamo poco, l'amigdala, che è la parte del cervello che processa proprio la paura e lo stress, diventa iperattiva, quindi la corteccia prefrontale lavora molto peggio, quella che dovrebbe tenere la bada in qualche modo, e per cui andiamo in escandescenza. Per cui il motivo fondamentalmente è questo. Dormite poco, avete rivisto un po' la vostra notte classica con l'arrivo del caldo? 393 0119 119, e fra poco sentiamo le vostre voci.

0: fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con il biglietto serale a tariffa ridotta e ammira così il bioparco sotto una luce tutta nuova. Questo sabato non perdere Avventure in Foresta, è un'attività speciale per i bambini fra tigri da salvare animali dai denti sorprendenti, per imparare a proteggere la natura divertendosi e conoscere così gli incredibili adattamenti del mondo animale. In più un fantastico face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Cosa?

0: famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
2: Tipo?
1: Tipo trovare l'auto giusta.
2: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
1: Perché?
2: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
1: fermo,
2: elettriche.
1: Fermo, che sto iniziando a sudare.
3: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
6: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
0: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli!
7: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
8: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
7: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
8: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
9: Dimensione Suono Roma. Meteo.
10: Contesto anticiclonico sul Lazio questo venerdì ed anche nel weekend. Il tempo nelle prossime ore domani si mantiene stabile, asciutto con estesi rasserenamenti e un clima molto molto caldo, soprattutto nelle zone più interne. La giornata di sabato 11 luglio sarà ampiamente soleggiata e molto calda, con temperature massime anche elevate in molte località, ad esempio su Roma, prossime ai 33-34 gradi. Vi anticipo che l'anticiclone rinforzerà nella nuova settimana, permettendo un ulteriore aumento delle temperature massime ed anche minime. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
11: Ah, ecco, aumenta ancora, cioè, dobbiamo imparare a gestirlo un po', soprattutto per la notte, che è il tema della sera. Quante ore in media dormite in questo periodo caldo? 393 0119 119 e adesso 4 hit.

0: poi ci innervosiamo, l'abbiamo visto, insomma, se perdiamo la notte siamo irritabili, va da sé che ogni piccolo intoppo sembra una tragedia, ogni commento innocuo sembra un attacco personale, quindi la pazienza si esaurisce entro le prime ore della giornata. Chi dorme poco tende a percepire le situazioni come più stressanti di quello che sono nella realtà e quindi a reagire in modo un po' impulsivo, l'abbiamo visto. Intanto affrontiamo l'argomento: ore di sonno in media si dorme?
1: Buonasera Daniela, mi avete proprio accolto in pieno, perché sono tornata da montagna.
0: Beata te.
1: Perché si parte per un'altra vacanza, ma beata tornando te. Qua a Roma sentivo proprio questo caldo, dico questa notte si dormirà?
0: Si dormirà?
1: Punto interrogativo, penso che 5 ore oppure quelli maluce.
0: Ecco, ecco, vabbè.
1: È quello che tocca, l'estate.
0: Ma sì, l'estate è così, però pensa Daniela, poi parti altra vacanza, cioè ne arrivi da una, zac, via una, l'altra. Come la nostra musica, Samurai J.

0: ore di sonno quando fa caldo, se ve la dormite bene, l'aria condizionata, insomma, la gestione della notte, le ore di sonno di notte che sono un po' diverse rispetto al periodo invernale. Fra poco sentiamo le vostre voci.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma, dal 1957.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza!
6: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
10: Fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: pezzo di Together, questo pezzo reso club ovviamente del 2025, della sera di Dimensione Sonora, ma in terrazzo, quando parliamo di ore di sonno, la gestione che cambia un po' durante il periodo estivo, giusto?
1: Bella diretta.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Io sto dormendo poco, pochissimo, perché caldo,
0: sì,
1: umido,
0: sì,
1: vampade,
0: vero,
1: grazie,
0: vero,
1: menopausa, grazie, ti ho aspettato una vita.
0: La salutiamo.
1: E in realtà da domenica uno dei miei cani ha un qualche problema gastrointestinale,
0: okay,
1: per cui a volte anche alle 2, alle 4 di notte mi chiede giustamente di uscire perché non vuole sporcare in casa.
0: Bravo,
1: e fortunatamente devo solo aprire una porta perché ho il giardino,
0: però
1: poi devi aspettare, poi ritorni a letto, poi magari non prendi sonno subito.
0: No.
1: Media di ore dormite? 4/5? Guarda, meglio starmi alla larga di questi denti.
0: Capisci, l'abbiamo spiegato il meccanismo, insomma, l'amigdala che diventa iperattiva mentre la corteccia prefrontale, quella che dovrebbe insomma tenere la bada, lavora molto peggio e lì insomma ci si innervosisce. È un attimo, succede proprio a tutti. Non siete voi che avete un brutto carattere.

0: cambiano perché ovviamente fa caldo e più cresce più si è intollerante.
1: Buonasera. Io allora, se mi va bene anche di lusso, dormo quelle, riesco a dormire quelle 5 ore.
0: 5 ore, beh.
1: Altrimenti oscillo tra le 2 e le 4 ore, sì, all'incirca.
0: Poco, sì.
1: Ho un bimbo di 2 anni che si sveglia spesso la notte e uno di 8 che quando non si sveglia con le 2 si sveglia con le 8, quindi è complessa la situazione.
0: Quindi sì,
1: oscillo tra le 2. E le 5 ore di sonno a notte.
0: Ciao. Che pochino, cara Noemi, però è un po' la media. Mi pare di capire 4 ore, cioè si va bene 6. C'è qualcuno che arriva anche a 6. Ultimamente sto dormendo proprio come un ghiro, tipo 7-8.

0: comunque c'è un perché, ne abbiamo parlato. Mediamente in quante ore dormite a notte al 393 0119 119? Fra poco la redazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Levi's e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana.

0: campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
1: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Subito il tennis a Wimbledon. Sinner centra la seconda finale consecutiva, ha battuto poco fa con un triplice 6-4 in 2 ore e 20 minuti Djokovic, match mai in discussione per il numero uno del mondo, che domenica troverà nell'atto conclusivo Zverev. Si rinnova per un mandato triennale all'insegna della continuità il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di Roma. L'assemblea dei soci, costituita da Comune e Regione Lazio, ha deliberato la riconferma alla guida del CDA del presidente Francesco Siciliano. L'assemblea ha confermato contestualmente anche l'intero consiglio, composto dal vicepresidente Danilo Del Gaizo, in quota Regione Lazio, i consiglieri Rita Borioni, espressione del Comune, Daniela Caputo Traldi, rappresentanza della Regione Lazio, e Marco Prosperini per il Ministero della Cultura. Roma Capitale ha approvato il bilancio 2025 di Roma Servizi per la Mobilità. L'esercizio si è chiuso con un utile netto di 649.000 euro. Il conto economico ha fatto segnare un aumento del valore della produzione rispetto al 2024 di 7,7 milioni. Al Gemelli stamane l'evento Campagna Amica della Salute in collaborazione con Coldiretti. L'iniziativa ha interessato in contemporanea 71 ospedali d'Italia con l'obiettivo di promuovere l'educazione alimentare. Sentiamo il sindaco Gualtieri.
3: L'alimentazione sana e di qualità è uno strumento fondamentale di prevenzione, come è stato detto, numerose patologie croniche che oggi hanno un impatto drammaticamente crescente sulla salute pubblica sono fortemente legate anche agli stili alimentari ricchi di prodotti ultraformulati. Naturalmente investire sulla qualità del cibo significa investire sulla salute, quindi anche sulla necessità di ricorrere più ospedaliere, quindi è una dimensione che intreccia tanti aspetti.
2: Il calcio, è ufficiale la cessione alla Milan a titolo definitivo dalla Lazio di Mario Ghila, il difensore. Non so se ritroverò altrove lo stesso amore. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono le 22 minuti.
4: Adesso, now, subito.
5: Altro hit senza interruzioni.
1: Siamo sul rooftop di Dimensione Solo Roma, quindi terrazza con vista sulla città, abbastanza al freschetto, però di notte si dorme o male o poco, in modo diverso rispetto al periodo quello più freddo. Mediamente voi quante ore per notte? 393 0119 119. Arrivano subito 4 hit ad ascoltare senza interruzioni.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Late più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Senza pausa.

0: di dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, quando parliamo di ore dormite durante il periodo caldo.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Sono un paio d'ore al pomeriggio, alla pomeriggia che c'è stato.
0: Sì, benissimo, benissimo.
1: E poi mi riaddormento verso le 10:30, mi sveglio alle 8:30, dai.
0: Vabbè,
1: su quei 5-6 ore di sonno me faccio al cielo.
0: Dai, più o meno.
1: E che vogliamo fare?
0: Che vogliamo fare, infatti?
1: Che weekend!
0: Esatto, vedi, lui ha la carica. Beh, poi tendenzialmente la pennichella pomeridiana, quando non riesce a dormire di notte, è d'obbligo in questo periodo, perché magari c'è quel filino, magari con il deumidificatore, sì, perché l'aria condizionata troppo sparata. Cioè, io per esempio non riesco a dormire, cioè, completamente. Comunque, 393-0119-119, questo è l'argomento. Ne approfitto per salutare Ale da Tor de Cenci, che scrive: la notte lavoro, la mattina rientro e dormo fino alle 19, tutta la tirata.

0: tanti, non quelle grosse, però insomma i primi spostamenti palesatevi, fateci sapere, vi chiamiamo all'appello se siete in partenza al 393 0119 119.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA,
3: il tuo DNA, con il mio DNA.
2: DJ Gocia, Jason Derulo, Melody, Michiko.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio.

0: ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
6: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Massimo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Testo anticiclonico sul Lazio questo venerdì ed anche nel weekend. Il tempo nelle prossime ore domani si mantiene stabile, asciutto con estesi rasserenamenti e un clima molto molto caldo, soprattutto nelle zone più interne. La giornata di sabato 11 luglio sarà ampiamente soleggiata e molto calda, con temperature massime anche elevate in molte località, ad esempio su Roma, prossime ai 33-34 gradi. Vi anticipo che l'anticiclone rinforzerà nella nuova settimana, permettendo un ulteriore aumento delle temperature massime ed anche minime. Dettagli e approfondimenti su

0: Gamba, quando sono le 20:28, la sera di Dimensione su Roma. Ma a proposito di difficoltà a prendere sonno di notte, d'estate, le cose cambiano rispetto alla stagione un po' più fredda.
1: Ciao Lorenzo.
0: Claudia. Eccoti.
1: Io passo 5 ore, poi magari mi sveglio, bevo acqua, poi me ne metto giù, poi smanio, poi magari mi alzo. Inverno è differente perché la salute è bella accoccolata sotto le
0: vesti. Sì.
1: 2 ore in più le dormo sempre l'inverno, ma l'estate insomma No. Difficile. Ciao Lorenzo, buona serata e buon fine settimana.
0: Ciao Claudia, buon fine settimana anche a te.

0: della sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami

0: vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
3: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
6: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
7: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
6: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
7: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA. Uscita via Prenestina bis.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: La musica della tua estate.
14: Estate?
13: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: erano le tre hit che sentirono all'interno di Special Party, e questa è probabile che verrà suonata nell'arco della programmazione settimanale, ma soprattutto nei mixati di Arturo Gekke e Arturi. DJ Goggia, Jazz and Rule of Melody, si chiama Michiko.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: cioè è in programma, imminente, anche perché come ogni venerdì c'è un qualcosa che anticipa la sera, quella più club.
1: Dimensione Sfogo Roma, Special Party!
2: Special Party Top 3!
0: Arrivano le anticipazioni di Special Party, la festa che tutte le sere va in onda alle 23. Sono Lorenzo Palma, la versione mixata ovviamente con Arturo J.K. Arturi il venerdì e sabato. Possiamo dire tre hit che rappresentano un po' la colonna sonora dei viaggi che ci portano in vacanza.

Ocean House per il duo svedese di Jubel. Loro sanno bene come costruire una hit. La loro storia è cominciata nei primi anni 2010, diciamo, quando si scoprirono su SoundCloud, uniti da una missione comune, volevano creare musica per far star bene la gente, da ascoltare e soprattutto da vivere. Il pezzo profuma proprio di libertà, è stato pensato per essere la perfetta compagna di viaggio, in qualche modo per le vacanze. Altra bella novità, molto interessante e virale, Michiko, DJ Goja con il Jason Derulo e Melody.

Sera rumena o DJ Goja con Jason Derulo e un'icona brasiliana che ha solo 19 anni, Melody, e così hanno dato via all'estate con un pezzo afro house bello, vibrante, seducente, e ritmi latini che richiamano già molto le vacanze, hanno già catturato un'enorme attenzione su diverse piattaforme generando oltre 2 milioni di visualizzazioni. Insomma, l'ultimo focus lo facciamo su We Are Free, la collaborazione fra un duo di DJ producer, sto parlando di Trenacrea, e la famosa cantante rumena Alexandra Stan.

0: in modo evidente alla Trinacria, che è l'antico nome e simbolo proprio della Sicilia, indicando così un forte legame con il sud Italia e soprattutto con la cultura mediterranea. Con Alexandra Stan per We Are Free, l'ultimo focus all'interno di Special Party Top 3. Noi ritorniamo ovviamente settimana prossima e la festa va in onda tutte le sere alle 23. La versione mixata ce la crea tutti i fine settimana Arturo J.K. Arturi.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: cambio qualcosa d'estate.
1: Ciao buonasera. Lorenzo, buonasera, sono la prof. Rosaria, come stai?
0: Benissimo.
1: Io sono la classica tipa che si porta a letto le preoccupazioni, quindi
0: purtroppo.
1: Quanto dormo di notte dipende anche da come sto, diciamo, come stato d'animo. D'inverno dormo di più perché l'estate con il caldo non mi fa dormire, però se ho delle preoccupazioni, dei pensieri, ansia, inquietudine, e anche d'inverno io tendo, rischio a dormire molto poco.
0: Succede.
1: Mi deve venire incontro la lettura, perché la lettura è l'unico modo che io ho poi così per rilassarmi.
0: È vero.
1: Un abbraccio e grazie per la compagnia.
0: Grazie a te, beh, effettivamente la lettura è ottima, è un attimo che cadi secco.

0: musicale. Tra poco arriva la redazione. Ultimo appuntamento con le notizie di oggi.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Quello. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
5: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falcognana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi, prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Noi adesso andiamo in redazione da Francesco Certu, le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certu. Jannik Sinner centra la seconda finale consecutiva a Wimbledon, ha battuto con un triplice 6-4 Djokovic dopo 2 ore e 20 minuti match mai in discussione. Domenica la finale con Zverev, per Sinner la prima finale slam dell'anno, la settima in carriera. Tragico schianto stamane sul litorale abruzzese, dove ogni anno trascorreva le vacanze estive. È morto un operaio Stellantis di Cassino, il quarantenne Luciano Fuoco. Era uscito in bici per una passeggiata sul lungomare quando, in pressi di un incrocio, è stato investito da una Volkswagen battendo violentemente la testa sull'asfalto. Vani tutti i soccorsi. Un inseguimento contromano si è concluso nel parco di Tor Tre Teste con l'arresto da parte della polizia locale di un uomo latitante dal 2017. La fuga di 3 chilometri di una Mercedes con 5 persone tra via Prenestina e via Longoni, bloccati in due, tra cui un montenegrino 49enne colpito da 2 distinti ordini di carcerazione. Doveva espiare quasi 8 anni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in precedenza, tra cui furto e furto aggravato. Sequestrati passamontagna, una calza di colore scuro, guanti, torce, utensili da scasso, chiavi di varie misure, fascette in plastica e denaro contante. Indagini della polizia su un furto nei giorni scorsi avvenuto sulla Piantica, a casa del giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, il quale ha dato lui stesso l'allarme. I poliziotti del Celio sono intervenuti da una prima ricostruzione, mancavano alcuni oggetti, tra cui un paio d'orologi. L'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione a prima firma della presidente Svetlana Celli per avviare l'iter di intitolazione di una strada di Roma alla memoria di Elena Luzzatto, prima donna italiana a laurearsi in architettura nel 1925 e per 36 anni al Comune di Roma. Il calcio, ufficiale la cessione a titolo definitivo dalla Lazio al Milan di Mario Ghila. Mondiali di calcio alle 21 il secondo quarto tra Spagna e Belgio. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. Sono le 21 e un minuto.
1: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Siamo sul rooftop come ogni sera, praticamente dall'ora dell'aperitivo fino al dopo cena, per poi fare festa. Lo sapete, prima Rhythmic History, poi mixati di Arturo, Jake e Arturi. Nell'arco di questo letto insieme, a parte dare un'occhiata agli eventi live in programma in questo weekend, giocheremo, quindi giocheremo magari anche proprio con gli eventi in città.

la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Tornano i Subsonica con Terre Rare, titolo di un viaggio che è un album, quindi il loro tour legato all'album 96 e 26, e quindi l'apertura verso sonorità, nuove geografie reali e immaginarie, anche un viaggio nel tempo e soprattutto nel tempo presente con tutto quello che succede. Sicuramente arrivano quelle hit che faranno come dire muovere la folla, perché Subsonica, no? E Subsonica creano sempre quell'atmosfera elettrocantautorale, quindi insomma il Piemonte che viene a farsi un giro dalle nostre parti in questo weekend. Hello.

dalla cave dell'Auditorium Parco della Musica, quindi domenica ci saranno i Subsonica, quindi un bel viaggio fatto di suoni 96-2026. E nel frattempo gli eventi in città da vivere ma anche da regalare. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Mazda 2 Full Hybrid, anche con 6.550 euro di vantaggio.

0: Mazda.
1: Autoimport a Roma dal 1957.
0: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Cosa amo di più dell'estate?

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
2: Fino al 15 settembre il Roma Summer Fest illumina l'estate romana con musica, teatro e spettacolo. La cave dell'Auditorio è un parco della musica, ospita grandi nomi proprio della scena nazionale e internazionale. Ne parlavamo prima, abbiamo due ingressi da regalare proprio per quest'estate meravigliosa alla cavea. Si gioca attraverso WhatsApp, basta un messaggino 393 0119 119. Basta scrivere Auditorium e torneremo comunque a giocare anche domani intorno alle 10 e poi verso le 13.
0: Game on.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma, l'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
9: Davvero?
8: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
9: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
8: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Let the vibration take you down. Eccole belle pronte via una l'altra. Arrivano le quattro hit del For You, Nash, Olivia O'Brien. Apriamo invece con Rolling Stones, The Call.

0: di dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Di che colore avete l'auto? È fuori il nome.
3: Ciao Don Cash.
2: Ciao
3: Daniele.
2: Ciao Daniele.
3: Allora, una marrone, una blu e una grigia argento.
2: Hai capito? Come faccio a sentire i poveri in un secondo? Chiamate Daniele.
4: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: L'estate arriva sempre due volte. La prima quando la immagini, la seconda quando la vivi. Smetti di sognare. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Porta di Roma. Sconti e offerte imperdibili ti aspettano nei tuoi negozi preferiti. Ci troviamo a Roma Nord, zona Bufalotta. Scopri di più su galleriaportadiroma.it.
6: Stai per partire per le vacanze ma sogni un'auto nuova? A luglio Auto Royal Company ha la soluzione perfetta per te. Scegli la tua Toyota, Kia, Lexus o un nostro usato garantito con offerte irripetibili. Noi ti regaliamo subito il pieno di carburante per partire senza pensieri. E in più, al ritiro della tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te e corri da Auto Royal Company. Info su autoroyalcompany.it.
7: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso 0, TAN 0, TAEG 0, salvo approvazione finanziaria. Veneta.

0: Appio Claudio 336B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
5: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Segna la data. È il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle,
6: Roma. Energy Music.

del pezzo di The Weeknd, appena ascoltato nella sera di Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il nostro rooftop, il nostro salotto estivo, per raccontare anche cose che circolano sul web e che ci fanno anche un po' viaggiare. C'è una vicenda familiare piuttosto singolare che ha acceso una fitta discussione online a proposito delle competenze manuali e all'autosufficienza all'interno delle relazioni di coppia. Insomma, a causa di uno pneumatico forato, una giovane si è trovata costretta a chiedere l'aiuto al padre per risolvere l'imprevisto stradale. L'uomo, dopo aver sostituito la ruota, ha inviato un messaggio alla figlia suggerendole in maniera ironica di cambiare fidanzato, giudicando insomma la non capacità pratica del compagno come un indicatore di scarsa affidabilità per il futuro della serie. È meglio che cambi aria. Non so, voi come la pensate su questo discorso dei ruoli, ma soprattutto sulla non capacità del partner di fare alcune cose?

0: era di dimensione solo Roma, il ritmo della capitale, si parlava di gomme da cambiare, insomma il padre di una ragazza, insomma, che è stato chiamato dalla figlia perché era in macchina con il fidanzato ma lui non in grado di cambiare la gomma, gli ha scritto un messaggio per aver detto guarda, cioè, secondo me dovresti cambiare il fidanzato, viene distinto, cioè dalla serie, insomma. Magari imparerà, ecco, dopo aver visto il padre della fidanzata avrà magari provato un senso anche di curiosità, no?
1: Ciao Renzuccio, saluti da Maledetto e Cadetto.
0: Dai, eccoli, carichi verso la fine del rutto. Attenzione,

0: settimana, si chiude la settimana di terrazze con vista su Roma, dove abbiamo visto grandi occasioni da vivere in città. Poi c'è anche una sezione del nostro sito su dimensionesonoroma.it che raccoglie un po' le iniziative più interessanti anche del weekend. Intanto noi pronti con Rhythmic History.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
2: La mobilità a Roma cambia passo. Dal 6 luglio il bus a chiamata ClickBus è attivo in 4 nuove zone: Cerquette, Trigoria, Cecchignola, Falconiana. Dal 13 luglio si estenderà anche a Valle Borghesiana, Corcolle e Cinquina. Niente percorsi fissi, prenoti quando serve e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Puoi usare il tuo abbonamento Metrebus o pagare a bordo con Tap & Go. Scopri la data e gli orari del nuovo servizio nel tuo quartiere su romamobilita.it. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
5: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice: conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: E a questo punto c'è la storia del ritmo, la facciamo tutte le sere dopo il rooftop dalle 22 alle 23. Per un'ora ci concentriamo su tutte quelle hit che ci hanno fatto muovere tantissimo negli anni 90 e negli anni 2000. Black Legend, You See the Trouble with Me, ovviamente si prende spunto da un pezzo di Barry White, il progetto del

0: questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
1: Tipo?
0: Tipo trovare l'auto giusta.
1: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
0: Perché?
1: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
0: Fermo,
1: elettriche.
0: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Sicuramente un progetto originale perché italiano, che ha avuto un successo a livello internazionale, soprattutto nella classifica inglese. Era un taglio e cuci di voci e di suoni. Ride on Time dei Black Box, con lo spunto vocale di Lolita Holloway dal 1990.

Scatman John Corona, ma anche una canzone del 1982, faceva parte dell'album L'Arca di Noè di Franco Battiato, canzone che uscì in inglese e in spagnolo, insomma piacque molto. Voglio vederti danzare, la versione quella dance del 2003, periodo estivo, quella di Prezioso, titolo in Marvin, che apre la

0: Antonio Giuliani.
1: Il lunedì è iniziato pensando che è lunedì. Così accendo il mio Comrex. Vogliamo spiegare che cos'è il Comrex?
2: È l'aggeggio che ti permette di fare.
3: Sbaglia, spiega a lui, no?
1: Zeppo, che cos'è l'aggeggio?
3: Infatti, spiegalo te, Antonio, per favore.
1: Allora, allora l'aggeggio.
3: È il topo. È il marito di Geggia.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
8: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
7: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
8: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
7: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
8: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: Scopri di più su gruppoAutoEquip.com.
10: Rhythmic History Extended Version.
11: Proprio l'altro giorno, facendo un po' così di cardio fitness in palestra, ho riascoltato la colonna sonora di Flashdance, dove c'era anche ovviamente quel pezzo iconico di Irene Cara. Sentiremo la versione di Global DJs. Apriamo invece con Alex Party, esattamente estate 1995.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Madonna, da riascoltare fra poco. Ritorniamo quindi nel 2003, anche Dreamland e DJ Ross aprono la sequenza con Pom Pom the Jam di Technotronic, momento in cui ci salutiamo almeno per questo venerdì sera con Rhythmic History, che ritorna puntuale domani. Fra poco Arturo, Jake e Arture, quindi già pronto per il Miss

0: torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Buon sabato anche ad Arturo J.K. Arturi, protagonista della console nel weekend di Dimensione Suono Roma, quando andiamo a recuperare tutte le hit che ci hanno fatto muovere durante la settimana e che continuano a mantenere quel mood giusto da club estate 2026, compresa Another e 54 Ultra di Talk To Me. C'è una versione remix che sentiremo fra poco e comunque la più passata in radio, numero uno della Radio Dance Chart, l'abbiamo visto. Anche Matt Boy da risentire, Clapton, Alok con Khalid di Diving To Me, quindi un suono anche un po' nostalgico, un richiamo così. Deep Swing, ritorna una versione nuova di un pezzo degli anni 2000 che ci ha fatto muovere tantissimo e che ha delineato proprio la scena club, anche quella un po' più stilosa. Sentirò anche Bad Bunny, tra le hit scelte c'è anche il progetto di D.O.D., che è un bravo DJ britannico di Manchester, famoso per aver messo sempre insieme con successo l'energia dei club e le sonorità radiofoniche, quindi la scena un po' più pop, prima di suonare in palchi importanti mondiali dove spesso suona, ha cominciato esibendosi nei clubettini, nei bar, nei club locali della sua città natale, appunto di Bury, vicino a Manchester, e da lì è partito tutto. Lo sentiremo fra poco, sequenza che si apre invece con Bad Bunny. Special.

0: Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Oh, buongiorno, anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, De Cecco, pasta di semola, formati normali, 500 grammi, a soli 89 centesimi. Peroni, nastro azzurro, birra 62 cl, a soli 95 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
2: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
3: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
2: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
3: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
4: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

da recuperare immediatamente in podcast o comunque quando vi va sull'app o sul sito di Dimensione Sono Roma nella sezione apposita di Special Party Weekend. Grazie ad Arturo, Jake e Arturi. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina alle 5. Dimensione.

outlet, lo shopping fa spettacolo. 16 luglio, la fisica dell'estate di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Siamo tornati nel ritmo della capitale. Geppe e Rino De Niro pronti a vivere con voi le primissime ore di questo sabato 11 luglio.
2: Esatto, è appena iniziato ufficialmente il weekend, perché è mezzanotte in punto e noi siamo qui per tre ore a farvi compagnia. Buona musica, tutte le nostre hit ritmate, i nostri contenuti speciali e soprattutto andiamo a riascoltare anche gli highlights del mattino.
1: E poi c'è il romanzo della buonanotte, contenuto inedito realizzato apposta per i gladiatori che ci ascoltano durante la fascia notturna.
2: Iniziamo.
1: Direi di iniziare subito, vai, conta la rovescia e partiamo.
2: 2, 1, saltiamo!
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Durante una pausa in ufficio, una ragazza in lacrime si confida con una sua collega e gli fa: Tiziana, non sai cosa mi è successo ieri? Lei fa: che dici?

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Eccoci qua, giunti alla terz'ultima puntata della rubrica Qualcheduno li conosce.
4: Scusa, ma come?
5: Perché la terz'ultima?
3: Perché ci stanno più.
5: Come
3: ci stanno? Non ci sono più bestiole da scoprire.
5: ma il mondo
3: mi sta venendo l'esaurimento nervoso.
4: No, calma.
3: Sì, ma non calma.
5: Un paro.
3: Non ce la fa, altrimenti la prossima rubrica si intitolerà Qualcheduno sa che fine ha fatto, Antonio. Non c'è. Comunque, anche oggi un animale a noi sconosciuto lo abbiamo trovato.
4: Meno male.
3: Sigla,
4: vai. Eccola qua. Eccola. A posto. Come si chiama? Che lo cerchiamo anche noi, siamo
3: si
4: curiosi.
3: Si tratta della Crocidura Stanley.
4: Oh mamma, che nome è.
5: Eccolo qua, trovata subito.
3: Che non è un bruco,
4: no,
3: ma è una brucola.
5: C'è una svita.
3: È Stanley. È uno dei mammiferi più piccoli al mondo.
5: Sì, è minuscolo, è veramente minuscolo. Sì.
3: E non viene cacciato.
4: No.
5: Viene invitato.
3: No, infatti.
4: Che fai? Viene a cena? Vieni.
3: No, non è cacciato, ma viene cacciavite.
5: Giustamente, Stanley,
3: Raga, datemi una mano perché
4: ti sentiamo un
3: no,
4: po'
3: No, con Stanley in testa io non...
5: ormai.
3: Non usciamo più.
4: Senti, Antonio, ma le misure quali sono? È che è molto piccolo.
3: È stato scoperto.
4: Non ci vuole,
3: mesi fa.
4: A proposito di ferramenta, non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
5: Ma poi c'è sta foto di questo che lo tiene in mano, cioè piccoli, pare uno stop da 6.
3: Sì, ma che cosa?

0: Cosa che hai in mano? Il pennello?
1: No, no, è l'animaletto. No,
0: l'animaletto. Ah, figura ha detto il grande pennello, non era carino.
2: No, no,
0: foto per
2: uno stop da sei, poi ha detto.
0: Cioè,
2: uno stop, uno, ha detto sembra uno stop da sei.
1: È sempre cross. Per rimanere in tema, no?
0: Sì,
2: lo
0: sì.
2: Stop, Anto, lo stop.
0: No, è uno. Scusate, allora fatemi dire, è uno stopo da sei.
1: giusto. Perché è una sorta di topolino.
0: È un topo, sì. È un, dicevo, bene, è stato scoperto pochi mesi fa in Puglia.
1: Ah, in
0: Puglia. Precisamente a Trapani.
1: giustamente, non stop.
2: Lui si sta ammazzando da ridere.
0: No, perché. Andiamo avanti, sai.
1: Abbiamo pure il nome dello scienziato che ha trovato.
0: Sì, eh? Chi è?
1: È straniero, è americano.
0: Come si chiama?
1: Black and Decker.
2: Giovanni Black and Decker.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: È italo-americano.
1: C'ha gli assodetacci.
0: Infatti è di colore. È di che colore è?
1: È
0: questo?
1: Grigio.
2: È grigio.
0: Cioè, strano, perché sarebbe dovuto essere black. Comunque sì. Andiamo avanti. Si tratta di un topo ragno. Che non si sa se prenderlo con piumino o con pezzo di formaggio, diciamo.
1: Infatti.
0: Perché è strano. Per farvi capire, è come un pesce palla. Però in questo caso, per prenderlo, basta solo un amo. Perché ho a bocca o se buca.
2: Delle due, una.
0: Una è. Ma torniamo al nostro topo ragno nano. Sì, senza fare allusioni e senza dire Antò, ha detto te,
1: No, infatti.
2: Mette le mani avanti, ormai ci conosci.
0: Sì. Tant'è che arriva ad una lunghezza massima, ecco qui le misure che mi chiedeva il poro Geppo. Ah no, scusa, il poro Rino.
2: Io sono interessato.
0: Arriva ad una lunghezza massima del corpo di 40 mm.
1: Che so, 4 centimetri.
2: 4 circa, centimetri, no? Sì.
1: È misura di Rino, perfetto. Proprio paro.
0: Chi è?
1: È misura di Rino questa so.
2: Ma se non fa freddo. No, io sono costretto a fare questa specifica.
0: Bisogna sempre specificare. Diciamo 40.
2: Però non scadiamo.
0: Non scadiamo, dai, 40 mm. Tra l'altro da dietro poi. E 110 mm di coda.
1: Ecco.
2: Ah, vedi?
1: Allora conta,
0: conta. Anche che conta. Se poi uno puoi scodare, volendo puoi scodare. Ecco perché fino a pochissimi mesi fa non era ancora stato scoperto. Perché essendo così piccolo si insinuava in delle fessure, diciamo, da non stare qui a commentare. I ricercatori a fine giornata non riuscivano a trovarlo, quindi dicevano sempre: ragazzi, questo non si trova qui, torniamo alla base e a cercarlo continueremo dopo.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ride.
3: Voglia di parlare con Geppo e Rino.
4: Funziona, funziona.
3: Posso dire buon weekend, se può dire stavolta? Ogni volta. No, oggi non è vero, oggi è mercoledì, è giovedì.
5: Oggi è proprio venerdì.
3: Oh, siccome in tanti, tutti i giorni sui social mi chiedono consigli su come poter approcciare in spiaggia, uno su tutti, il mio caro follower che saluto, Simone Metallus, è sardo.
5: Conosco, è di Montagnetta.
4: Non di Montagnola.
3: Montagnola è un'altra persona.
4: Andiamo avanti, vi state incastrando.
3: Caro Emiliano, passerò le mie vacanze tra Lido dei Pini e Nettuno. Ad Ostuni, per la precisione.
4: Ostuni sta in Sardegna.
3: Avrò letto male, non lo so, vabbè. E siccome ho l'innamoramento facile, sapresti consigliarmi qualche tecnica di rimorchio da spiaggia?
5: No, dai una mano a questo, dai.
3: Allora, prima regola: non presentarsi mai con braccioli, paperella gonfiabile e coccodrillo alle ragazze di oggi, no, che c'è l'uomo che è a rischio.
5: Esattamente.
4: Dove vai vestito così?
3: Vabbè, ma sai, magari è uno che c'ha un po' temerario, che te posso dire?
5: Non devi saper nuotare, devi andare all'arco.
3: Così, la paperella ci diamo. Seconda regola. Va bene offrire un gelato, ma ricordatevi che potrebbe essere vegana, vegetariana, fruttariana o addirittura pescetariana. In quel caso sono facilmente reperibili ghiaccioli al tonno.
5: Buoni.
3: Sì.
5: Devi lasciare un po' sul tarzone.
3: Sì.
4: Così, capito, il sapore emerge. Anche il profumo.
3: Terza regola, non fate mai finti sportivi. Se non avete mai fatto una racchettata in vita vostra, non vi improvvisate Sinner sulla sabbia.
5: Calmi.
4: Sai, quelle cose che mentre stai giocando poi guardi lei, no?
5: Pronto,
4: e ti arriva la pallina in faccia, però puoi fare il figo.
3: A me una volta mi è partito un braccio, non sto scherzando. Mi è uscita fuori alla spalla per fare una cosa del genere. Vedo. Perché poi finisce che fate uno scatto per recuperare una palla e ve se stacca il malleolo in diretta.
5: Davanti a tutti poi.
3: Come sei bellissima scena. E come ultima cosa, mi raccomando, non fate quelli che portano la cassa Bluetooth con la trappa a tutto volume.
5: Ma disturbi pure gli altri, no?
3: Che fastidioso. Perché se in quel caso, se lei ve nota, è solo per chiamare i carabinieri.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: I nostri amici pensionati Giovanni e Tonino, come di ogni mattina, sono sotto casa a sorseggiare un cappuccino freddo. A un certo punto Giovanni va:
3: che c'è, Giovanni? Oh, ieri ho verniciato il mobile del salone. Gli ho dato 3 mani da trasparente. Tonino fa: ah, e come è venuto? È venuto bene? E Gianni: perché ne sono, non lo trovo più.
4: La notte dei gladiatori.
0: La notte

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Oddio ragazzi, trovare una cortesia tra vicini non è così usuale, eh? Perché sembra assurdo, ma è proprio la definizione vicini che porta, no, a certi dissapori, no? Visto che questa frase ci fa pensare a persone che non fanno parte della nostra famiglia e che stanno troppo vicini, ok? E non ci dà quel senso di riservatezza, anche se a noi romani ci danno più fastidio i parenti, mo che ci penso, che i vicini.
2: È vero,
3: perché
2: è
3: quelli sono i vicini, i parenti addirittura sono stretti, cioè i parenti stretti, quindi ti stanno ancora più vicini. Però posso dirvi che proprio, insomma, diciamo l'altro anno non ho ricevuto, ma ho fatto io una cortesia al mio vicino. Perché? Perché lui ha un albero di fichi. Che sapete, questi alberi che crescono veramente a dismisura, addirittura invadendo la strada pubblica, i condomini adiacenti, le case sottostanti. E tutti noi romani, no, appena si parla dei fighi, capirai, diventiamo più fighi dei fighi, nel senso che appena ne vediamo uno di albero, esclamiamo: cioè, amberi, che figo st'albero!
2: È vero.
3: Così ci parte subito l'immaginazione. Pensando alla pizza bianca con i fighi,
2: il top del top,
3: ah, ho il massimo con pizza, crudo, fighi, bravo, crudo, e prosciutto crudo,
2: top del top a Roma.
3: Così il mio vicino ogni anno paga un giardiniere per sfoltire l'albero e prendersi i fighi, capito?
2: Ho capito, scusa, ma qual è la cortesia lui?
4: Infatti, Antonio,
3: è che stanno, che quell'altro anno, diciamo, io l'ho potato io, de notte. No, io ho fatto una cortesia. Sì,
4: ma
3: così
4: lo
3: lui ha risposto.
4: Lui, scusa.
3: No, non lo sapeva. Beh, quella cortesia, no.
4: Volevi fare la sorpresa.
3: No, la sorpresa. Io non lo so, sono stato io, de notte, ho detto. Cioè, lui così ha risparmiato i soldi del giardiniere, capito? Una cosa, ragazzi.
4: Sì, sì.
3: Se vi dovessero servire dei fighi, fatemelo sapere, che io i compro a poco.

0: trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il piccolo Geppino è un po' di tempo che dedica molte attenzioni alla nuova maestra. C'ha una nuova maestra molto giovane, no? A un certo punto, un giorno, torna a casa all'ora di pranzo, vede il papà sul divano, gli si avvicina un po' timido e gli fa: papà, posso farti una domanda? Il padre fa: dimmi piccolo. Ti sei mai innamorato di mia maestra? E il padre fa: ma certo, in quarta elementare. Davvero papà? E che è successo? Niente. Ma come niente? E niente, perché tua madre ci ha scoperto e ti ha potuto cambiare scuola.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Canale Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. Venerdì. L'orario di chiusura. Era finalmente venerdì. L'orologio di bordo segnava le 13:59. Nella plancia della Ducarna l'atmosfera era tesa.
3: Perché?
2: Ma solo perché alle 14 scattava ufficialmente il fine settimana.
3: Ah,
2: e come ecco, da regolamento della flotta spaziale italiana,
3: sì,
2: nessuno avrebbe mosso più un dito fino a lunedì, eh? Rino, controlla i quadranti, siamo fuori pericolo? Chiese Geppo, già in bermuda e camicia hawaiana, con la testa velata che rifletteva le luci della plancia come una palla da discoteca. Rino, che nel frattempo già stava preparando il caffè con la moca da 12 tazze, consultò lo schermo.
4: Comandante, rotta libera, siamo in orbita stabile attorno al pianeta delle vacanze.
2: Oh, meno male, va.
4: La scienza ci dà il via libera per il totale e assoluto ozio.
2: In quel momento Emiliano salì finalmente in plancia, indossava una vestaglia con delle ciabatte con il pelo e teneva in mano un pezzo di motore avanzato e dicendo: ehi là ragazzi, buon venerdì, eh? Volevo dirvi che ho ufficialmente spento i motori. Ottimo lavoro Emiliano, per una volta hai fatto la cosa giusta, si complimentò Geppo. Sì, continuò Emiliano, solo che non mi ricordavo quale tasto fosse quello dello spegnimento, quindi ho buttato un secchio d'acqua saponata sulla centralina principale.
3: No.
2: Adesso la nave è tecnicamente un pezzo di ferro morto che galleggia nello spazio profondo.
3: No, Emiliano.
2: Privo di aria e di riscaldamento entro le prossime 12 ore. Rino guardò Emiliano, poi guardò la moca che aveva smesso di fischiare e infine guardò il suo corno portafortuna che si era spezzato in due.
4: Emilia, tu sei proprio un disastro cosmico.
2: Geppo invece scoppiò in una sonora risata, diede una pacca sulla spalla a entrambi e disse: ma che ce frega, tanto è

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Allora, dovrebbero esserci pronti i due Aurighi. Da una parte Paola, ciao Paola, benvenuta.
3: Sì, ciao.
2: Buongiorno,
4: buongiorno Paola.
2: E dall'altra parte abbiamo Luca, ciao Luca.
4: Eccolo, buongiorno.
5: Ciao a tutti.
2: Conosciamoci prima, allora partiamo da Paola. Paola, da dove ci ascolti?
3: Sono da Roma.
2: Che fai di bello nella vita, Paola?
3: E sono assistente giudiziario.
2: Assistente giudiziario.
4: Quindi fai il bravo, stai attenta a come parli.
2: Okay. Sentiamo invece Luca. Luca, ci sei?
6: Sì, ci sono.
2: Allora, raccontaci tu, da dove ci ascolti e che fai di bello?
6: Guarda, adesso sto andando verso Anzio, vado.
2: Che fai?
6: Ma guarda, vado a sistemare un pochettino una casa che c'ho lì.
2: Ah, bene, bene. Quindi oggi non lavori, mi pare di aver capito. Fai un lavoro.
6: Oggi non si lavora.
2: Bravo.
6: Oggi è venerdì.
4: Va pure al mare
2: solo
4: dopo.
2: Un lavoro
4: fa venerdì, sabato e domenica.
2: Spiegagli il gioco, Rino.
4: Allora, vi daremo un tema ora e voi dovrete elencare 10 cose che appartengono al tema che noi vi diamo. Dovete completare il giro intorno al circo massimo superando 10 ostacoli.
2: 45 secondi di tempo, il difficile di questo gioco, ragazzi. Luca, ci senti?
6: Sì, sento.
2: Ok, il difficile di questo gioco è essere coordinati nel passarvi la palla. Inizia Paola a seguire Luca. Che cosa vogliamo sapere?
4: Visto che siamo ormai in clima, 10 cose che non possono mancare in valigia quando partiamo per le ferie.
2: Paola.
3: Sì, pantofole.
2: Luca.
6: Sì.
2: Luca.
4: Che? Luca.
2: Allora, te devi mettere bene, sennò così non possiamo giocare, Luca.
4: Ragazzi,
6: aspetta un attimo.
4: Ma come aspetta un attimo? Ma che siamo ai comodi tuoi. Aspetta.
2: Luca, ti devi mettere bene e devi concentrarti per il gioco, ok? Luca?
6: Eccomi!
2: Sei pronto?
6: Sì!
4: Luca!
2: Fermati un attimo e pensa a giocare con noi!
4: Perché altrimenti chiamiamo un altro!
2: Altrimenti chiamiamo un altro, ok?
4: A posto.
6: No, non lo fare!
4: Allora, concentrati!
2: 10 cose che